0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:02.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: E in scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Sorriso!
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio!

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:00.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.

ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 4 e 0 minuti.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Sorriso!
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità, tutte da sorridere.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso più giovane che mai.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Sono le 6:02.
2: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
11: Sorriso.
12: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
13: Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Deghi a ridare casa?
18: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
19: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
20: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
20: E te lo porto io!
19: Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
20: Perché se non Deghi, non

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Io aspetto l'estate per le vacanze.
4: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
5: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
3: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Domani sera, ore 20:45, si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra! Domani sera, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Giorgio, ingresso libero.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Sorriso.
3: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 7:02.
9: Radio Sorriso Traffico.
10: Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è un chilometro di coda tra il bivio con la variante di Valico e Firenzuola in direzione di Firenze a causa di un incidente. Veicoli scortati tra Magliano Sabina e Ponzano Soratte in direzione di Milano. Sulla A4 code a tratti fra Dalmine e Cavenago per traffico intenso in direzione Torino e sempre nella stessa direzione code tra tangenziale est e viale Certosa. In direzione Venezia code fra Nodo con la A8 e Milano Est. In A8 code fra Castellanza e Bivio con la A9 in direzione di Milano. Sulla A13 per traffico congestionato coda fra Terme e Ugane e Monselice verso Bologna. Sulla A24 coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Portonaccio e Bivio con la A24 in direzione della tangenziale est di Roma. Buon viaggio.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
13: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Sorriso!
0: È il momento di... Ma che bella giornata!

Luca Babini, buongiorno. Non sono Giovanni Zani, sono Massimiliano. Ritorno un po' alle origini. Buongiorno, buon inizio settimana, dai, buon lunedì. Ci siamo oggi in via del tutto eccezionale. Faccio un'oretta, dalle 7 alle 8, quindi portate pazienza. Ho già preparato l'oroscopo perché so già che ci sono molte persone che sono in attesa di quello e quindi lo andremo a fare in questa oretta. Poi arriva anche l'altro Giovi e quindi insomma ricontinuerà il palinsesto normale. Quindi in via del tutto eccezionale oggi ci sarò io, portate pazienza e abbiatene, mi raccomando, perché è lunedì anche per me soprattutto, no? Difatti non so se sentite la voce. Comunque ricordiamo i numeri della musica se volete partecipare per le vostre richieste, le vostre dediche proprio qui su Radio Sorriso: 0423 736680 oppure 345 48 45 663, anche con un bel messaggino vocale, ok? Bene, allora nel frattempo, prima di andare con l'Ariete così proprio subito di brutto, andiamo con Pelle di Luna, canta Francesca, l'orchestra è quella di Davide Salvi, così insomma me li leggo un po' per evitare di fare figuracce.

tra Barbara Lucchi e Massimo Venturi alle 7:16 in diretta su Radio Sorriso. Massimiliano al posto di Giovanni Zani solo per quest'oretta. Allora andiamo come promesso con l'oroscopo, perché ho già letto dei messaggini. Ma come mai non c'era l'oroscopo? C'è, l'abbiamo spostato un attimo di un'ora perché l'ora prima ovviamente non c'era nessuno. Allora iniziamo dall'Ariete. Oggi la conquista più difficile si arrenderà alla vostra seduzione, ma se volete costruire un rapporto duraturo, liberate le vostre energie interiori e date spazio alla fantasia. Chi vive un rapporto consolidato potrà realizzare un progetto che aveva in mente da qualche tempo. Toro, la luna in trigono vi costringerà a sfoderare il meglio delle vostre energie, sfidandovi in una gara di resistenza con gli altri. Vincerete facilmente, ma pagherete con un po' di nervosismo. Attenzione alle lusinghe di una persona che potrebbe non essere sincera. Gemelli, disorientati dalla luna dissonante, oggi perderete in razionalità e senso pratico, ma guadagnerete in attendibilità e pazienza. Non si escludono sbalzi di umore del partner che misureranno il vostro livello di sopportazione con provocazione, quindi attenzione gemellini. E andiamo avanti con la musica. Arriva lei, Sonia De Castelli, con la mente, con la mente e con il cuore.

Paola Fabiani su Radio Sorriso alle 7:25 in questo preciso istante. E noi continuiamo con i segni zodiacali. Dunque, eravamo Asti, Ariete, Toro e Gemelli, li abbiamo fatti, sì. Tocca il Cancro. Oggi sarete molto preoccupati. Ricordate che Mercurio è un alleato prezioso che vi darà l'energia necessaria per risolvere qualsiasi inconveniente. Le relazioni affettive saranno molto intense e questo gioverà alla vita di coppia. Molto bene. Arriva il mio segno, Leone. Il vostro cielo sarà ricco di astralità seducenti e per niente faticose, con potenzialità che sono quasi un invito alla spensieratezza. Il vostro fisico richiederà un sereno impegno, libertà, tranquillità, ma anche sollecite cure e attenzioni premurose. Aiaiai. Andiamo con la Vergine. La giornata suggerisce prudenza, circospezione e un modo di muoversi e di agire all'insegna della calma. Non è il momento migliore per esporvi o per attuare cambiamenti. Prendete tempo o almeno rinviate le decisioni che non sono urgenti. E adesso andiamo con una disco novità, Supernova. Lei è la bellissima Francesca Mazzuccato.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro, e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
10: Sorriso.
11: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
12: Radio Sorriso, il giovane che mai.
13: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
16: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernale. A Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
17: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
19: Perché Nova del gusto
20: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Eh sì, ci siamo, 7:37 minuti, dai ragazzi, dai che ci siamo, dai che è lunedì, facciamo finta che sia venerdì, ma non lo è, e quindi iniziamo sempre con il piede giusto la settimana lavorativa per chi lavora, per chi è in pensione, beati loro. Vabbè, insomma, avete tutto il diritto, giustamente avete lavorato prima, ci mancherebbe. Allora, andiamo con gli altri tre segni del giorno. Bilancia. Dopo grandi impegni riuscirete ad ottenere i risultati che attendete da qualche tempo, sia nella vita privata, sia in quella professionale. Le soddisfazioni maggiori arriveranno nel campo sentimentale. Chi vi ama veramente accetterà le vostre proposte senza incertezze. Scorpione, una certa vivacità nell'ambiente e troppe chiacchiere intorno a voi potranno trasformarsi in tensioni inutili, dannose e forse distruttive. Attenzione quindi. In amore invece sarete messi alle corde da qualcuno, non lasciatevi ingannare da lusinghe o da false promesse. Sagittario, Nettuno annuncia conflitti sul lavoro. Non sarete disposti a fare da capo espiatorio per chi cercherà di imputarvi errori o responsabilità che non vi spettano. La ragione è dalla vostra e, se manterrete la calma, riuscirete a dimostrarlo facilmente. Molto, ma molto bene. Andiamo adesso con Gianmarco Bagutti e l'Orchestra Italiana. Canta Vito, dopo ci sei tu. Ricordiamo i numeri della musica per la vostre richieste e le vostre dediche: 345 48 45 663 oppure 0423 73 66 80. Ultimo blocco di oroscopo subito dopo e poi le vostre dediche e richieste.

0: Atos Bassisti con questa Ninin. 7:45 minuti, mamma mia, il tempo solo con l'oroscopo, facciamo un'ora, prendiamo un'ora di tempo solo per l'oroscopo. Comunque va bene, dai, ci sono tante persone contente di sentire l'oroscopo. A me sinceramente frega fin là, non ci credo, però insomma non è detto che da certe persone possa far piacere sentire come andrà la giornata di oggi, no? Allora andiamo al Sagittario. Nettuno annuncia conflitti sul lavoro, non saresti disposti? Ah no, questo l'abbiamo già letto. Capricorno, impegnatevi in qualcosa di creativo in cui le vostre doti risaltino e vi facciano sempre più apprezzare da tutti. A regalarvi un po' di riposo ci penserà Venere con i suoi maliziosi ammiccamenti che faranno prevedere numerose emozioni. Andiamo in Acquario, risposte precise e tempestività nell'operare saranno ottime carte da giocare per ribaltare a vostro favore una situazione deludente. Contagiati dall'entusiasmo che dimostrate, il partner non si tirerà indietro di fronte ad una vostra proposta insolita ma appassionante. Ultimo segno di questa giornata, i Pesci. La luna movimenterà la vostra vita, conoscerete l'intensità di una spinta passionale e il malessere dovuto ai morsi della gelosia. Buone notizie dal fronte lavorativo, il momento è ottimo per mettere in cantiere progetti interessanti e consigliati. Bene i Pesci. Allora andiamo a leggere un po' di WhatsApp, anzi ne andiamo a sentire uno subito.
1: Dov'è? Ciao Massimiliano, ciao. Buon lunedì.
0: Grazie.
1: È un lunedì un po'...
0: È un lunedì.
1: Così.
0: Vabbè, porta pazienza. Tieni duro, ascolta Radio Sorriso che è la medicina giusta.

Alex So con Ossessione Profumo, ma quante ne sta sfornando di canzoni, ma è veramente un vulcano di idee, mamma mia che meraviglia, sono contento per lui. E allora, a proposito di Alex, a proposito di Iris, a proposito del sottoscritto, sono qui per ricordarvi l'appuntamento di domani, martedì 7 luglio, perché ritorna lo spettacolo Bagliamoci Sopra a Rosolina Mare in Piazza San Giorgio. Quindi a partire dalle 20:45 si ballerà su piste in acciaio sotto le stelle con il direttore Alex. Ci sarà Iris, ci sarò anch'io, ma gli ospiti principali della serata saranno proprio loro: Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara e Daniela Cavanna. Coreografie della scuola di ballo di Mara Demis Dance, presentano Alex e Giusy Mercury. Quindi l'appuntamento è per domani 7 luglio a Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso completamente gratuito. Le temperature si sono abbassate, quindi si starà

veramente, ma veramente bene. Sarà una serata all'insegna del divertimento e dello spettacolo. Per quel che mi riguarda è tutto, ci sentiremo da mezzogiorno alle 14 con Tiziana, un bacio, un abbraccio, buon inizio settimana ancora e sempre collegati su Radio Sorriso, mi raccomando. Vi lascio con Isabia, l'amore è come un fiore, canta Fred, e il risentirci appunto è a mezzogiorno. Ciao!

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva, e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Sorriso.
10: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Sono le 8:02.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte, come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro. Ali, migliora la vita.
14: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo schiaffo del leader degli Stati Uniti per Meloni, serve un ordine restrittivo, scrive sul suo social Truth, postando un meme che raffigura la premier italiana in adorazione davanti a lui. Palazzo Chigi irritato, è l'ennesima provocazione, ma non rispondiamo a Trump. Calcio, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale del mondiale. Troverà sabato prossimo la Norvegia, che ha eliminato clamorosamente 2-1 il Brasile. Questa sera altro ottavo con Portogallo-Spagna dalle 21. Tennis, il numero uno del mondo Sinner a Wimbledon ha sconfitto il giapponese Mochizuki in 3 set e vola ai quarti. Avanzano anche Cobolli e Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Sorriso.
19: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
19: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
20: Allora, com'è andata? Racconta.
21: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
20: No. E tu che cosa hai fatto?
21: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
20: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
21: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
22: Iperceramica.
23: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Sorriso.
24: È il momento di A Pieno Ritmo.
25: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo Classe 1 Edizioni, le nostre edizioni, quelle di Radio Sorriso, che ci presentano il disco del mese. Questa mattina ci siamo ascoltati Ganga Sister con La Volta Buona, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno, buon lunedì, un lunedì, come dicevamo poc'anzi con Massimiliano fuori onda, che sa tanto di venerdì. Non so perché, forse perché io domani poi non ci sono, ma in realtà anche lui sembrava un bel venerdì. Quindi buon lunedì, buon inizio settimana a tutti voi. Io sono Giovannino, fino alle 10 in mia compagnia. 345 48 45 663, sms, whatsapp, note vocali. Siamo anche su Telegram, se vi fa piacere, che poi in sostanza è uguale a whatsapp, potete mandare anche lì messaggini, audio, video eccetera, oppure mi telefonate al 0423 73 6680 o 736681. Compleanni, anniversari, saluti, sorprese musicali, noi siamo qui apposta per cercare, se possiamo e se, come dire, la tecnologia ce lo permette, di accontentarvi. Intanto però partiamo con una bella mazurka, iniziamo la settimana bene con il maestro Raul Casadei e La Cascatella. Buongiorno.

0: Daniele Cavanna con Boom Boom d'Amore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Mi trasferisco virtualmente a Torino, dove l'amica Paola ci dà il buongiorno.
1: Buongiorno Radio
0: Sorriso. Ciao Paola.
1: Sono Paola, chiamo dalla provincia di Torino.
0: Sì.
1: Volevo augurare buona settimana e buona giornata a tutti voi e richiedere una canzone di Omar Lambertini, Cuori agitati. Se per caso non è possibile, sempre di Omar Lambertini, Qualcosa di importante. Grazie mille, buona giornata.
0: E allora ti accontento subito augurandoti una buona settimana con Omar Lambertini e la sua Cuori agitati. Subito dopo arriva Giorgio Villani con Danza Turca, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Giovillani con questa bella cumbia dal titolo Danza Turca. E vedete, quando vi dico fate una dedica, salutate qualcuno con cui siete insieme, iniziate la settimana magari con un po' di musica. Allora salutiamo l'amica Gianna di Villorba. Ciao Giovanni, sono Gianna in compagnia di Daniela e Luciano. Gentilmente puoi dedicarci una bella canzone, magari dei Pooh, eh? Grazie mille, buon lunedì. Allora buon lunedì a tutti e tre. Vi ho selezionato un bel medley, il Pooh Medley di Luca Bergamini. Buon ascolto!

bellissimo tuffo nella musica italiana con il Pooh Medley, Luca Bergamini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, a pieno ritmo con Giovannino. Ma adesso devo ricordarvi un appuntamento importantissimo.

0: Eh già, manca sempre meno. Domani, martedì 7 luglio, ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso, Balliamoci Sopra! Dove? Beh, in piazza San Giorgio, a Rosolina Mare, a partire dalle ore 20:45, si balla su una pista in acciaio, amici ballerini, sotto le stelle, tra l'altro, quindi cosa molto romantica, con Iris, Massimiliano e Alex e tanti tanti ospiti. Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e le coreografie della scuola di ballo Marademis Dance. E allora, mi raccomando, appuntamento imperdibile alla presentazione Alex e Giusy Mercury, Balliamoci Sopra, martedì 7 luglio, quindi domani, Rosolina Mare, piazza San Giorgio, l'ingresso è gratuito. E allora ci vediamo lì,
1: Stasera torno a casa più contento che mai. Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra. Buttiamoci, buttiamoci, buttiamoci.
0: Appuntamento imperdibile. E noi invece ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui su Radio Sorriso.
2: State ascoltando A Pieno Ritmo.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Sorriso!
2: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Io aspetto l'estate per le vacanze.
11: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
12: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
10: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Domani sera, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra! Domani sera, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
15: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: Il maestro Castellina Pasi con Spacca Fisa, una bella mazurka sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Salutiamo chi a Lignano va al centro estivo. Buongiorno.
1: Buongiorno Giovi.
0: Ciao Miriam.
1: Buongiorno,
0: ciao Miriam.
1: Risini. Mando un audio velocissimo,
0: certo,
1: perché devo strascappare che oggi infatti ti mando i saluti da Lignano Sabbia d'Oro.
0: Che bello.
1: Sono al centro estivo.
0: Un abbraccio.
1: Che facciamo un sacco di attività e dobbiamo essere giù alle 8:40 e io devo ancora sistemarmi. Niente, un abbraccio e a presto, risentirci.
0: Dai dai che sei in ritardo Miriam. Comunque divertiti, brava, anch'io voglio andare al centro estivo. Mi sa che va bene, dai, ti dedico il prossimo brano, una bella baciata, Michele Ranieri, Dimmi di no. Subito dopo continuo accontentando chi mi richiede, Beatrice Orrigo e Serena Lo Faro con La Taggiasca.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Latta Jasca, una bella polca, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Do il buongiorno all'amica Sandra da Gemona del Friuli. Dateci i baci, dateli a chiamate, dateli ai vostri figli, dateli ai vostri genitori, perché dietro a un semplice bacio ci sono migliaia di parole. Oggi giornata internazionale del bacio, e allora baciate qualcuno, dai. Poi probabilmente vediamo se Tiziana oggi ci porta in mezzo ai baci o in altri argomenti. Vedremo tra poco. Intanto buongiorno anche all'amica Rita di Magnago, e non solo, vado a salutare anche l'amico Nicola da Ponte sul Brenta. Ciao Nicola. E vado invece a dedicare all'amica Giusy, che ci segue dalla provincia di Udine, questo bel brano. Arriva Giovanni Miani con Ballade Furlane, tra poco argomento del giorno con Tiziana, e vediamo, magari ci porta in mezzo i baci. Oggi è la giornata internazionale del bacio, vuoi che non parliamo di quello? Chissà.

0: Giovanni Miani, Balade Furlane, e do il buongiorno a Tiziana. Anzi, ecco, perché oggi è la giornata mondiale del bacio.
1: Del bacio,
0: e io non potevo non darti un bacio in apertura. Poi, mistero sarà se ci siamo dati un bacio sulla guancia, ma questo è un mistero radiofonico.
1: Scopritelo.
0: Mandiamo la sigla, va?
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora Tiziana, dove mi porti oggi?
1: Allora, oggi parliamo proprio di baci, che sia per affetto, per amore, per premura o per passione. I baci parlano per noi. E per noi, cari amici di Radio Sorriso, un buongiorno con un bel abbraccio e un bel bacio forte con lo schiocco. È così, no?
0: Così, è vero, è bello ricevere un bel bacio per buongiorno, perché dietro un bacio ci può essere tanti significati: ti amo, ti voglio bene,
1: esatto,
0: mi sei mancato, mancata, eccetera.
1: Esatto, oggi è lunedì 6 luglio e questa data è stata scelta grazie al bacio più lungo della storia, che è durato 58 ore e che ha avuto per protagonista una coppia thailandese durante una gara. La coppia ha battuto il suo stesso record di 46 ore consecutive, cioè la coppia in questa gara di ballo a cui partecipava ogni anno, in un primo momento furono 46 ore, in un secondo momento 53, ed è questo.
0: E si sono baciati per 58
1: bravo. Ore sono rimasti lì in apnea finché sono morti.
0: Ma ci sarà stato un, cioè, come hanno fatto a baciarsi per 5, cioè si sono uniti, hanno unito le labbra per 58 ore.
1: Le univano, prendevano, le staccavano, prendevano aria.
0: Forse... Ah, proprio il bacio vero e proprio. Vabbè, no, perché
1: non è uno scherzo.
0: Ah, però mi fa strano, 58 ore non è mica un gioco, nel senso.
1: Allora, oggi vogliamo coinvolgere i nostri ascoltatori di Radio Sorriso. Qual è il bacio che non avete mai dimenticato? Il primo, quello più emozionante, quello inaspettato, o quello che vi ha cambiato la giornata? No, quello proprio, appunto, inaspettato. Raccontatecelo con un bel messaggio, una nota vocale, amici di Sorriso, al 345 48 45 663. Le storie più belle andranno in onda su, appunto, in diretta con il nostro Giovannino, è vero?
0: Certo, oppure telefonatemi allo 0423 736680 o 736681. Tiziana, iniziamo ad allenare.

0: la novità presentata da Frank David con Lorena, Tiburon il titolo, e noi ci ritroviamo tra poco per la seconda ora insieme.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
1: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 9:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo attacco di Trump a Meloni. Posta una foto meme sulla social Truth con la premier e scrive: serve un ordine restrittivo. Solo due settimane fa il presidente americano, a seguito del vertice di Evian, era arrivato a dire che in Francia Meloni l'aveva implorato per uno scatto assieme. Sconcerto da Palazzo Chigi, ma non cederà alle provocazioni. Blackout record a Cuba. Senza elettricità il 72% dell'isola. Alla base della crisi ci sono 10 delle 16 unità termoelettriche nazionali attualmente fuori servizio per guasti o manutenzione, e inoltre diverse centrali galleggianti sono inattive a causa della carenza di combustibile. Calcio: l'Inghilterra vola ai quarti di finale del mondiale superando il Messico per 3-2 nello storico stadio Azteca. Nel prossimo turno, in programma sabato prossimo, gli inglesi troveranno la Norvegia, che ha eliminato il Brasile. Questa sera alle 21 Portogallo-Spagna e nella notte Stati Uniti-Belgio. Tennis: Jannik Sinner centra per la quinta volta consecutiva i quarti di finale a Wimbledon. Il fuoriclasse azzurro ha superato il giapponese Shintaro Mochizuki. Avanzano anche Cobolli e Jasmine Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Sorriso.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
13: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: In Legnanesi aprono questa seconda ora insieme con Baci Baci in questa giornata mondiale del bacio. Anche Radio Sorriso festeggia questo giorno così importante, e anche perché festeggia questo gesto che è veramente importantissimo dietro un bacio. Cioè veramente, come dicevamo prima, tante emozioni, amore, sentimento, bene, e tante cose non dette, per esempio un mi sei mancato o mancata, un ci sono, un vorrei continuare a essere qui con te, o un condividere qualcosa. Quindi oggi Radio Sorriso vi chiede qual è quel bacio che vi è rimasto impresso, quello che magari vi ha cambiato la vita, quello che magari, come dire, riportate dentro, e non necessariamente può essere un bacio di un marito, di un futuro marito, magari avete avuto altri baci che vi portate nel cuore. Fatelo sapere a Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure 0423 736680 o 736681. Si può anche mandare un bacio tramite Radio Sorriso, quindi se magari avete una persona a cui volete mandare un bacio, beh, oggi Radio Sorriso fa un po' la postina dei baci e quindi li riporta, quindi fatevi sentire. Sentiamo però intanto l'amico Mario, poeta da Gazzo Veronese. Lui ci stava ascoltando, vedi lì, sicuramente era all'ascolto, assolutamente. Buongiorno.
1: Incominciamo la giornata con un po' di musica che ci allieta un po' lo spirito.
0: Bravo Mario.
1: Ciao a tutti, buona giornata. Ciao.
0: E allora un abbraccio caro Mario, un saluto, un buongiorno lo faccio anche all'amica Giuliana da Montichiari Brescia, ma anche alla Donatella e alla Barbara. Anzi, un bacio io lo mando fortissimo a tutte e due, un bacio forte forte forte. E intanto continuiamo anche con la musica. Arriva Francesca Mazzucato con questa bella novità 2026, Sono tua il titolo, sempre qui logicamente a pieno ritmo con Giovannino fino alle 10 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Marco il Clan con Ciao Ciao Romantica. Saluto l'amica Simonetta. Un grande abbraccio, un abbraccio anche all'amico Guerrino di Piazzola sul Brenta. Un buongiorno all'amica Anna di Taggiri Sopra, Villa Franca, provincia di Padova, che ci manda il buongiorno. E poi vado a salutare invece l'amica Giovanna di Verona che ci scrive: buongiorno, si parte per una nuova settimana e quindi buon lunedì. Un buon lavoro a tutti voi e posso richiedere il brano Romagna Mia? Tra poco vedo se riesco ad accontentarti, cara Giovanna. Intanto ti auguro una buona settimana. Buongiorno all'amica Raffaella, che a noi manda il bacio. A tutti voi mando un bacio con grande affetto. Che bello, grazie. Potete mandarli anche a noi i baci oggi, assolutamente, fanno sempre molto piacere. Si continua però con la musica di Radio Sorriso. Arriva Simona 40 con Dai Dai Dai e subito dopo Omar Lambertini con Dolce Terra Mia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Omar Lambertini, dolce terra mia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare ancora le amiche di Buia, un grande saluto, e saluto anche l'amico Daniele da Bertipaglia. Ieri sera bellissima serata a Terrassa Padovana con l'orchestra Daniele Desideri, una loro canzone. Ora tra poco, caro Daniele, ti vado ad accontentare ben volentieri. Tra l'altro stavo sbirciando i nostri social, perché lo sapete che Radio Sorriso è super presente anche sui social network, quindi su Facebook e su Instagram. Anzi, vi invito a cercarci come Radio Sorriso, sempre con 3R, e a mettere un bel mi piace, un bel segui. Stavo sbirciando perché giustamente questa giornata così importante la celebriamo anche con un bel post sulla nostra pagina Facebook, e vi chiediamo voi chi bacerete oggi, nella giornata di oggi. Allora state rispondendo, tra poco vengo a fare un salutino anche in quelle zone. Intanto continuiamo però con la musica. Arriva Graziano Cianni con Nel mio silenzio, e poi tra poco vediamo quanti baci in giro per oggi ci saranno, anche se poi certo i baci bisogna darli sempre, però oggi è un momento per ricordarci quanto è importante un gesto che magari spesso facciamo così un po' superficialmente.

0: Cappelletti, Romagna Mia, e noi ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui a Pieno Ritmo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive. Oltre la carta casa.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
16: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
18: Perché Nova del gusto è la prova.
19: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Sorriso.
20: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ci siamo ascoltati Francesca Mazzuccato con Vorrei fermare il tempo, edizione AB Record, che ringraziamo, e saluto con questo brano anche l'amico Paolo da Maerne. E allora saluto anche, do il buongiorno all'amica Luigina di Morgano, e accontento proprio l'amico Daniele da Bertipaglia, che mi richiede un brano dell'orchestra Daniele Desideri.

Cocodazzi in silenzio, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Giovanna di Schio e do un saluto agli amici dei social. Allora, voi vi chiediamo sui nostri social, sulla nostra pagina Facebook, voi chi bacerete. Allora, l'amica Giovanna ci scrive esattamente che bacerebbe suo marito. Giustamente, chi vuole che bacio? Mio marito, va bene. Poi saluto anche l'amica Enrica, invece, buongiorno, se io bacerei anche solo mio marito. Vedi, vedi, i mariti vanno per la maggiore. Poi saluto l'amica Maria Rosa, buongiorno, buona giornata e buon inizio settimana a tutti voi di Radio Sorriso. Allora, grazie mille cara Maria Rosa, ma si continua ancora perché sono tanti i commenti, assolutamente. All'amico Adelio, ciao gente, mi raccomando, baci. Aspetta che mi... ecco, baci alla grande, non guardate a spese. Va bene, un abbraccio, Adelio, sempre simpatico. Buongiorno anche all'amica Luisa, dolce risveglio e buon inizio settimana a tutta Radio Sorriso con un bacio, vedi? Quindi alla fine festeggiamo anche sui nostri social i baci. Vado invece adesso ad accontentare l'amico Simone da San Martino di Lupari con l'orchestra Lucio Pavani, la voce quella di Tiziano, la mazurka che fa così.

0: Riccardo e Macarena con Arrivederci Mare. Andiamo a sentire un bel messaggio vocale con una persona che piacerebbe un attore. Sentiamo.
1: Ciao, io bacerei volentieri Luca Argentero.
0: Hai capito?
1: Nella serie che ha fatto Doc. Il suo sorriso è proprio da baci. Ciao,
0: bene.
1: Luciana da Verona.
0: Va bene, Luciana, dai, grazie di avercelo detto.

E vedi, vedi, poi uno guarda un film, guarda una fiction e alla fine dice: ma io un bel bacio io lo darei. Dedico ad una persona speciale, esattamente Adriana, persona meravigliosa, un brano cantato proprio da lei, orchestra Roberto Tagliani. Esibizionista, grazie mille, sono Marco da Brescia. E così chiudiamo la seconda ora insieme, tra poco Farfalle su due ruote e logicamente oggi torna la Iris, quindi vi lascio in sua compagnia, nella prima mezz'ora magari staremo insieme. Vediamo. Intanto, esibizionista.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive, oltre la carta casa. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e a Scaltenigo, erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 10:03.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti, a 99 centesimi.
13: Ali, migliora la vita.
14: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
15: Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana, ecco le principali notizie dal Veneto. Buona la partenza dei saldi nel Veneto, complice anche il bel tempo e le temperature accettabili. Il primo giorno ha fatto registrare un più 2% di vendite rispetto all'anno scorso. Il presidente di Federmoda Confcommercio Veneto Capitanio ha detto meno capi ma di valore più elevato. È un segno che i consumatori ripongono la loro fiducia nel negozio di vicinato.
16: L'azienda ospedale Università Padova è al primo posto a livello nazionale per il numero di trapianti di polmone, rene e pancreas, un dato che conferma anche per il 2025 la qualità della chirurgia dei trapianti di rene e pancreas della professoressa Lucrezia Furian e della chirurgia toracica del professor Andrea Dell'Amore. Nel 2025 eseguiti 239 trapianti di rene, 37 di polmone e 12 di pancreas.
15: Una bambina di 2 anni che rischiava di soffocare con un pezzo di melone è stata salvata da 2 agenti della polizia locale di Venezia. È successo al ponte degli Scalzi all'imbocco di Lista di Spagna, dove gli operatori stavano effettuando i controlli sul contributo di accesso. I 2 agenti sono Mattia Visentini e Fabio Zancolò.
16: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
19: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
20: Fantastico!
19: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
20: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
19: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
20: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
19: Scherzavo!
20: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
21: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
22: Internet veloce!
21: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Sorriso.
23: È il momento di Farfalle su due ruote.
24: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
25: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Io sorriso, ci siamo ascoltati Elena Cammarone con Sei Tutto, Edizioni Vocal Sound. Buongiorno,
2: Iris.
1: Buongiorno Giovannino, bentornato anche a te. Ma chi in realtà poi dopo tu domani vai via, quindi
2: sì, vado non so. Via.
1: No, ci sono io, non c'è lui. C'è lui, non ci sono
2: vedi,
1: io.
2: Vedi, alla fine non riusciamo più a stare insieme.
1: No, è vero, è vero, è vero. No, vabbè, dai, dalla seconda settimana di luglio torniamo assieme.
2: Torniamo assieme, assolutamente. Per un lungo periodo. Oggi giornata mondiale del bacio.
1: Ah, che bello.
2: Sì, dai.
1: Beh, chi hai baciato stamattina?
2: Nessuno, me stesso.
1: Non hai baciato nessuno? Io mio marito, tutte le mattine andando al lavoro.
2: Giustamente, tu, tuo marito. Io
1: sì, io tutte le mattine, quindi. Un bacino, ciao amore, ciao.
2: Ho baciato la pianta che ho in giardino, che era tutta così.
1: La pianta che hai.
2: Ieri è venuto il temporale, quindi era tutta.
1: Ok, ce l'hai abbracciata più che altro.
2: Abbracciata, dai, ho detto, dai, su con la vita.
1: Torna in qua. Va bene, dai. Vabbè, bella interessante questa cosa. Magari cosa stiamo chiedendo?
2: Stiamo chiedendo un bacio che è rimasto impresso, o magari sui nostri social chiediamo anche chi bacerebbero.
1: Ok, ma di personaggio famoso?
2: Anche non famoso, una persona. Qualcuno ha detto Luca Argentero, per esempio. Un bel bacio.
1: Certo, immagino.
2: Qualcuno poi ha detto altre cose. Qualcuno ha detto mio marito, chi vuoi che bacio? Nel senso, giustamente.
1: Vabbè, ma magari insomma uno può sognare in grande.
2: Sì, no, infatti.
1: Uno se vuole può sognare in grande. Cioè, chi avreste voglia di baciare?
2: Non so, non.
1: Ora in di questo... persone vive, tra l'altro.
2: Sì,
1: mettiamo
2: di persone vive,
1: ecco,
2: cioè baci che potrebbero in una certa stranezza anche accadere.
1: Sì,
2: poi la
1: sì,
2: vita
1: sì,
2: è così,
1: sì. Qualcosa di che si potrebbe toccare con mano, anzi, con labbra in questo
2: con
1: caso.
2: Con labbra, vabbè, dai, fatecelo sapere: 345 48 45 663 oppure
1: ci chiamate allo 0423 736680 0423 736681.
2: Arriva l'orchestra Grande Evento con Avanti Indre, sempre qui su Radio Sorriso. Tra poco arriva anche lui,
1: Sì, Raffaello della BM Steel.

0: con Avanti in Dre su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. È arrivato,
1: è arrivato nella sua penombra, come ogni lunedì, ma sempre molto sorridente.
0: Pensa che ieri sono venuti a trovarci degli ascoltatori, gli ascoltatori di Sistiana, e quando praticamente ho mostrato la stanza davanti a noi, ho spiegato perché il buon Raffaello è sempre in penombra, perché infatti di là non c'è la finestra, cioè, o meglio c'è, ma è coperta. Quello che è sempre in penombra. No, vabbè, perché giustamente loro vedono finestre ovunque, noi spieghiamo il perché di certe
1: lui
0: frasi.
1: È in uno studio senza finestra.
0: Sì, cioè c'è, però è nascosta. Ecco,
1: arriva la sigla, tra poco Raffaello BM Steel, 0423 736680 per parlare direttamente con lui in diretta su Radio Sorriso.

0: E ci siamo, siamo prontissimi. Ricordiamo invece che per venire in diretta ora solo lunedì con Raffaello potete chiamarci allo 0423 736 680.
1: Buongiorno Raffaello.
2: Buongiorno voi dei ragazzi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sì, nella penombra si sta benissimo.
1: Eh sì, è vero, infatti è un vedo e non vedo, cioè io vedo Raffaello dagli occhiali ogni tanto che si muove eccetera mentre parla, ma è un vedo e non vedo. Buongiorno comunque, buon inizio settimana.
2: Altrettanto a te, altrettanto alla Iris, altrettanto a tutti i nostri radioascoltatori. Eccoci noi qui puntuali, precisi, come sempre, come lunedì da qualche ormai decennio, a parlare del gel, a parlare di lui, del nostro grande prodotto, questo incredibile prodotto che va a dare prima di tutto tanta freschezza, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie la pesantezza dalle gambe, dalla schiena, dalle spalle, ovvero dal nostro corpo. Ricordando che va sempre usato principalmente mattina e sera, ovvero due volte al giorno, ne basta poco, non sprecate il prodotto, sottolineo il fatto di non sprecare il prodotto che non serve e dopo due minuti sentite la leggerezza, sentite il benessere, sentite il sollievo immediato di questo incredibile prodotto. 38 euro il prezzo, due flaconi da 250 grammi cada uno. Stiamo parlando di mezzo chilo di prodotto diviso in due flaconi, 38 euro a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chi lo ripete di voi due?
1: 035
0: 83
1: 17
0: 91.
1: Ah, eravamo prontissimi
2: in
1: questo giro.
2: Non parlo più, non parlo più. Pensavo di prenderli in castagna, ragazzi, ma non c'è stato niente da fare. Però proprio bravi, bravi, bravi. No, no, no, a parte gli scherzi, quando sentiamo il benessere, sentiamo usare il prodotto e sentirsi bene, sentirsi veramente rinascere e soprattutto ricordare che il gel non unge, non sporca, non c'è il problema di usare un prodotto che poi sei lì appiccicato tutto il giorno o ti appiccicano le lenzuola. Nulla, nulla di tutto questo. È un prodotto che dà veramente tanto benessere, toglie veramente il gonfiore, la pesantezza, il calore dalle nostre gambe e dal nostro corpo. Per non parlare del prurito, quando incominciamo a grattarci e non finiamo più, e allora questo prurito lo possiamo allontanare usando il nostro meraviglioso gel. Questo gel naturale dove la base è sempre soltanto la centella, la calendula, l'ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ripeto, 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91.
1: E allora chiamate anche ora invece in diretta Raffaello allo 0423 736 680 per raccontarci magari da quanti anni usate il gel o chi ve l'ha fatto conoscere.
0: È giusto, giusto, giusto. E soprattutto anche per fare un salutino al nostro amico Raffaello.
1: Certo, per esempio io ti devo ringraziare Raffaello perché adesso col giardino alla sera devo uscire a dare l'acqua tra i vari fiori e ho l'attacco delle zanzare alle gambe. Allora quando rientro faccio la doccia e poi metto il gel perché mi placa, sai, le punture.
0: Lo utilizzi contro le punture di insetto.
1: È vero, perché effettivamente di sera si attaccano tutte, quindi è così.
2: Sì, sì, ma siamo uno scherzo, ma effettivamente è così. Quando c'è questo attacco incredibile di zanzare, che poi se sei uno che ha questo problema, io vedo Leonardo, mio figlio, e se ce n'è una nella zona è la sua. E ahimè, e comincia poi a grattarti, si rompe la pelle, ma soprattutto il prurito e il fastidio che c'è. E il gel sotto questo aspetto è meraviglioso anche contro le zanzare, le punture di insetti. È fantastico. E solo provandolo si può capire realmente l'amore che ho per questo incredibile prodotto. E allora adesso invece che canzoni ci fate ascoltare, ragazzi?
1: E allora facciamo una bella pausa musicale con Diego Zamboni e rimaniamo in tema baci, no? Con Ti ho rubato un bacio.
0: E ce l'ascoltiamo su Radio Sorriso. Ricordo che per venire in diretta con Raffaello 0423 736 680. Chiamate ora mentre ci ascoltiamo, Diego.

0: torniamo in diretta con il nostro Raffaello BM Steel 035 83 17 91 per tutte le informazioni.
1: E invece, se avete piacere di venire in diretta con lui oggi, potete chiamarci solo adesso per venire in diretta con Raffaello, non per richiederci le canzoni, allo 0423 736 680. Le canzoni le potete richiedere dopo le 10:30.
0: Certo, assolutamente. Raffaello, ci sei ancora? Perché non ti vediamo, quindi
2: certo che ci sono ancora,
1: quindi
2: sono qui,
1: sì,
2: sono qui,
1: intanto
2: sono qui.
0: Muove la mano, ok, c'è, ok, c'è.
1: Ma perché sei lì in penombra, non ti vediamo, cioè. Comunque Raffaello, io sono tornata dalle vacanze e ti devo ringraziare perché tra crampi notturni, tra le camminate pazzesche sulle varie spiagge, cioè, perché tu non hai idea di che spiagge non ci sono, sì, soprattutto per arrivarci, sì, nella zona dove sono stata, per fortuna mi ero portata dietro il gel, essendo con l'auto non avevo problemi.
0: Giusto?
1: Sì, perché sai che se viaggi hai il problema di portare. Se viaggi in aereo hai
0: invece
1: quando sei con la tua auto puoi portarti tutto ciò che vuoi. Io ce l'avevo dietro il mio gel.
0: Immancabile nei viaggi, è vero?
1: Sì, perché poi Raffaello non sa, ma magari le vacanze mie sono legate anche ai concerti di Vasco. Quindi durante il giorno magari fai mare, fai spiagge interessanti, poi alla sera vai al concerto, ma non si ha più 20 anni.
0: Beh, il concerto si salta, si balla.
2: Ma da quando vai ai concerti di Vasco? Giovanni, ma questo è una novità, questa? Una novità?
1: Vabbè, ti lasciamo la parola un attimo, Raffaello.
2: Va bene, non ti preoccupare. Come dici giustamente, io sappiamo che è una appassionata, questo ci fa molto piacere, sono uno dei piaceri sempre di musica, e effettivamente anche quando si va a ballare, quando andiamo queste adesso iniziano le feste, le serate, le feste paesane, e poi si va a ballare, imparate a mettere i gel prima di andare a ballare, prima di andare a fare una bella serata, ma anche se non andate a ballare, ma uscite bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, schiena, spalle e cervicale, ne basta poco, non sprecate il prodotto, non sprecate il prodotto che non serve. Due, ne basta veramente due flaconi per quanto riguarda la confezione, due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo. E quando dicevo veramente due, perché due? Due sono di solito le volte quando lo si mette mattina e sera. Poi attenzione, c'è gente che lo mette solo una volta, c'è gente che lo mette 3-4 volte al giorno, perché la praticità. Pensiamo ai signori con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite. Sapete che adesso non dovete mettere le gambe al sole a fonti di calore, ma dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità. E lo stesso discorso, l'altro, quindi qual è l'altro? Le signore che portano le calze contenitive, voi la mattina mettete il vostro gel, mettete il vostro collant e potete mettere il gel durante il giorno sul collant. Perché? Perché il nostro gel non ha untuosità, non unge, ok? Non unge assolutamente. Di conseguenza vi dà veramente ancora più freschezza, più leggerezza e vi sentite rinascere.
0: Raffaello, dimmi. Abbiamo un'amica qui al telefono, l'amica Luba, che ha detto: voglio ringraziare Raffaello. Ciao Luba!
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Raffaello. Volevo ringraziare per la crema. Mi ha consigliato la mia amica Angelina. Ha fatto un effetto, proprio sono innamorato. Vi ringrazio tanto.
2: Grazie a te, sì. Gioia. Grazie a te. Quando... Dimmi.
3: Sì, no, dimmi.
2: No, grazie a te, sei tu la mia cliente, io lo dico sempre, voi mi ringraziate, ma alla fine sono io che devo ringraziare voi, siete voi che siete i miei clienti. Io lo dico sempre, non guarisce nessuno, non miracola nessuno, ma aiuta le persone a stare bene. Lo usavi per, cioè, lo usi per che cosa tu? Qual è il tuo problema?
3: Io per il problema dei veni. Primo giorno, hanno 2 o 3 giorni, non mi ha fatto effetto, ma proprio dopo non lo lascerò mai, vi ringrazio.
2: Grazie, bellissima. Grazie della telefonata, Gioia, grazie.
3: Ieri, per favore, per la mia amica una canzone.
1: Sì, padre, rimani in linea, dopo abbiamo la canzone.
3: Grazie.
1: Ringraziamo anche l'amica Luba.
2: Sì, ma veramente è così. È proprio vero. Solo provandolo si può capire quello che fa e quello che dà questo prodotto. Credetemi, non è solo un problema di freschezza, non è solo un problema di sentire questo benessere, ma è un benessere che dura delle ore, ti permette di dormire la notte, ti permette di allontanare i crampi di notte. Questo lo fa sul serio. 38 euro, due flaconi da 250 grammi, 0,35, 83, 17, 91.
0: E allora 0,35,
1: 83,
0: 17,
1: 91.
0: E che dire, Raffaello, ora noi ti ringraziamo e logicamente sì, ricordiamo che poi lunedì prossimo sarai sempre qui in diretta con noi e durante la settimana nei vari appuntamenti.
2: Esatto, esatto, esatto, esatto. E allora un buon abbraccio a voi ragazzi, adesso andiamo a berci un bel caffè, un buon caffè, e un abbraccio a tutti, tutti, tutti. Aspetto le vostre chiamate.
0: E allora, grazie mille Raffaello BM Steel, e noi ci ritroviamo tra poco sempre qui con Farfalle su due ruote.
4: State ascoltando Farfalle su due ruote.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
14: Sorriso!
15: Cari amiche
16: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
16: Dite a tutti che Sorriso vi piace. Eccoli, sono i fan.
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
18: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
19: Io aspetto l'estate per le vacanze.
20: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
21: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
22: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Domani sera, ore 20:45, si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra! Domani sera, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
23: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
24: Ma va, sono andato da Ivan Team.
25: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
26: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Many My Face, tua per sempre, prima pare il fio e il canfine Marlisa Maniero, da parte dell'amica Luba per amica Angelina.
1: E salutiamo anche Fabrizio dalla provincia di Venezia. Ciao Fabrizio, un abbraccione fortissimo. Salutiamo Cristian di Massanzago che dice: io darei un bel bacio a Belen Rodriguez. È perso la testa per lei, ma ci sta, insomma, una bella donna.
0: Beh, mamma mia.
1: Vabbè, sì. Insomma, questo è. Perché questo è l'argomento del giorno.
0: Sì, ma è bello, si gioca anche con i baci virtuali, assolutamente.
1: Noi vi stiamo chiedendo a chi dareste un bacio oggi.
0: Io un bacio lo posso mandare all'amica Aurelia.
1: Certo.
0: Lo mando e la ringrazio e le dico che assolutamente non volevo farle paura in nessun modo. Perché mi ha fatto sorridere.
1: Voi sentiamo anche l'ultimo messaggio?
0: Non lo sentiamo, però posso dirle che mi ha fatto sorridere, quindi io la ringrazio Aurelia e ti mando comunque un grande bacio e un grande abbraccio.
1: Grazie Aurelia, un bacione grande, un bacione enorme. Poi salutiamo anche l'amico Dario di Trieste. Ciao Dario, che dice: buon lunedì, buon 6 luglio.
0: Un abbraccio Dario e anche Loris da Mestrino. E si continua anche con quelle che sono le vostre richieste musicali. Arriva la richiesta di Alfredo da Rovolon con El Canfin, la voce di Vittorio, Miniera, i Minatori, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Francesca Mazzucato con Fuoco e Polvere, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e si continua con i vostri messaggini.
1: E si continua a salutare, beh, salutiamo l'amica Aurelia, Aurelia che non ho ben capito con chi ce l'ha.
0: No, ma neanche io l'ho capito in realtà, no, lo dico Aurelia,
1: vabbè, gliel'abbiamo chiesto, adesso gliel'ho chiesto, sentiamo, però mandare un messaggio così.
2: A quest'ora è gradito un caffè come la presenza del vero amore.
1: E cosa c'entra con il primo
2: io
1: bacio?
2: Te lo invio virtualmente di tutto cuore. Ciao tesoro.
1: Grazie, ciao Aurelia, però vi stiamo chiedendo chi bacereste stamattina, cioè una persona, qualsiasi persona.
0: Una persona famosa, sì. Non so, un
1: una persona a cui volete bene.
0: Non so, un cantante famoso.
1: Ecco. Beh, potrebbe essere, beh, io in questo momento vorrei dare un bacio a Vasco.
0: A Vasco, chissà, magari un giorno.
1: Due baci sulle guance.
0: Sì, infatti un giorno.
1: Per ringraziarlo. Vabbè, dai. E poi chi ci scrive, caro?
0: Ah,
1: caro
0: tu devi sapere che in queste settimane abbiamo i nostri ascoltatori in vacanza e
1: bravi.
0: Io ho, come dire, assoldato una banda di 007 che sono partiti in vacanza senza una meta e ogni giorno ci stanno, come dire, tenendo conto di dove sono. E allora Cristina, l'amica Cristina ci scrive così: non abbiamo più potuto farci sentire perché siamo arrivati fino ad Oslo, troppo da visitare. Beh, effettivamente Oslo è una bellissima città, però abbiamo distribuito a destra e a manca sorrisi, speriamo che ciò che abbiamo donato ritorni. Sarebbe possibile, beh, il brano ora lo cerchiamo, grazie mille. Qui il pane, chiedendolo, c'è un buono, ma non come da noi, perché si riferisce a un argomento di qualche giorno fa, parlavamo di scarpette.
1: Ho
0: capito. Allora ho detto chiedetevi se fanno la scarpetta nella zona dove erano in quel momento.
1: Beh, li salutiamo perché insomma ad Oslo sono, complimenti.
0: Salutiamo anche l'amica Antonella e il marito Giovanni con la moto.

0: Pin, orchestra del cuore con la moto, le voci di Marina, Walter e Marcello. Andiamo ancora a salutare Antonella e Giovanni che ci ascoltano dalla montagna e dicono qui si sta molto bene.
1: Salutiamo invece Dario e Paola che dicono un salutone a tutti e due, mi potreste mettere una canzone, quella che volete, e di salutare anche il mio babbo Beppi, grazie, un abbraccione forte Dario. Salutiamo anche Loredana che purtroppo oggi è un po' triste perché dice in questo momento darei però un fortissimo bacio al mio papà che ci ha lasciato 7 anni fa, per quel periodo insomma non proprio semplice che abbiamo passato.
0: Certo.
1: Ragazzi, sono già passati 7 anni, se ci pensi.
0: Sembra ieri, però sono passati 7 anni.
1: Sì, è vero Loredana, però vi stiamo chiedendo a chi dareste un bacio di vivo o almeno un personaggio famoso.
0: Neanche.
1: Insomma, spaziate un po' con la fantasia.
0: Sì, dai, spaziate con la fantasia, può essere un attore, un cantante, qualcuno di famoso, anche qualcuno, qualche orchestrale, perché
1: eh
0: no?
1: Sì, certo, se magari qualcuno è innamorato di qualche orchestrale lo può dire tranquillamente.
0: Io vi lascio in compagnia di Iris fino alle 12.
1: Sì.
0: E vado via e ci ritroviamo.
1: Non rimane un altro po'?
0: Perché rimango?
1: Dai, rimane un altro po',
0: bene,
1: un'altra
0: dai.
1: Mezz'oretta.
0: Dai, rimango.
1: Perché
0: allora,
1: visto che dopo da domani non siamo più assieme, almeno stiamo insieme un po' oggi.
0: Va bene, allora dai, stiamo un po' insieme. A tra poco!
2: State ascoltando Farfalle su due ruote. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buoni.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663
1: 448 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
2: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buongiorno, ecco le ultime notizie dal Veneto. Un'organizzazione criminale italo-albanese che riforniva di droga le spiagge venete e friulane e i locali della movida estiva lungo la costa adriatica è stata sgominata dal Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata delle Fiamme Gialle. 35 gli indagati, 16 gli arresti. Il sequestro totale è di quasi un quintale di sostanze, oltre a beni e disponibilità finanziarie per 1,1 milioni di euro. L'organizzazione distribuiva cocaina, marijuana e hashish anche in Lombardia, Liguria e Toscana.
4: L'azienda ospedale Università Padova è al primo posto a livello nazionale per il numero di trapianti di polmone, rene e pancreas, un dato che conferma anche per il 2025 la qualità della chirurgia dei trapianti di rene e pancreas della professoressa Lucrezia Furian e della chirurgia toracica del professor Andrea Dell'Amore. Nel 2025 eseguiti 239 trapianti di rene, 37 di polmone e 12 di pancreas.
3: Pubblicata dal Sole 24 Ore la classifica dei sindaci e governatori più amati per quanto riguarda i presidenti di regione, quello del Veneto Alberto Stefani è al secondo posto alle spalle del collega pugliese De Caro. Il sindaco più alto in classifica a livello nazionale per quanto riguarda i capoluoghi di provincia è quello di Treviso, Mario Conte, ottava posizione.
4: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
5: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Sorriso!
2: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati la bella voce di Lara Agostini con Immagina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E io vado a salutare anche l'amico Dario da Trieste, e non solo, lui mi scrive: io darei un bacio sulla guancia a Rocio Morales, ex moglie di Raul Bova. Vabbè, certo, una bellissima donna, assolutamente. Un abbraccio, e un abbraccio va ancora all'amica Cristina. Tra poco arriva amico Alberto Acerbis, intanto Simona 40 con Creme.

0: pazzesco il suo nuovo singolo su Radio Sorriso. E andiamo a salutare il nostro amico Alberto di Acerbis. Ciao Alberto!
1: Buongiorno a tutti, specialmente a quelli che sono rientrati dalle vacanze. Buongiorno, ciao a tutti.
0: Grazie.
2: Un saluto a te.
0: Era dedicato a me.
2: Invece io ne approfitto minuto per ringraziare Alberto.
0: Sì.
2: Perché mi è arrivato proprio giusto esattamente la settimana scorsa venerdì la tua mega offerta, quindi grazie Alberto, veramente qualcosa di generoso.
0: Ma la voglio conoscere anch'io la mega offerta.
2: Non so se posso dirtela. Alberto, cosa allora, dici? Gliela vuoi dire?
1: Oh, ma tu non, voi non tenete giù neanche l'acqua. Allora, diciamo questo però, perché fidatevi, dopo tanti anni posso permettermi di dirvi fidatevi. Questa offerta riguarda le prime 30 di voi, 30 telefonate che giungeranno a questo numero. Quindi scrivete già 030 68 40 408. Siccome molte persone ci chiamano e dicono: Alberto, siamo in due in famiglia, sono da solo, 6 bottiglie sono un po' troppe, abbiamo fatto questa pensata. Voi direte come la pensate e io oggi vi faccio l'offerta. 3 bottiglie del nostro olio extravergine di oliva Acerbis, attenti, 2 del fresco di Frantoio che va bene a crudo e ottimo in cottura, 1 del primo novello etichetta nera, quello da usare a crudo, quello che regalate a Natale, che ha un valore che supera i 25 euro, più 6 scatole di tonno, il nostro tonno che vedete sul catalogo, di Sicilia, vero, originale, 6 scatolette di tonno pinna gialla, una cosa fuori di testa, molti di voi lo conoscono. Tutto questo, quindi 3 bottiglie di olio, 2 del fresco, 1 del primo, 6 scatole di tonno di Sicilia, che non vi dico il prezzo perché sapete che il tonno buono costa, comunque per voi di Radio Sorriso, le prime 20 telefonate allo 030 68 40 408, prenotabile per luglio o per settembre, perché agosto non ci siamo, attenti, tutto questo non 75 euro ma 55 euro, 55 euro,
0: il numero
1: 55 euro, 030 68 40 408, 20 di voi, apro i telefoni, vai!
0: Grazie, ciao. Grazie Alberto,
2: Alberto, ciao.
0: Un abbraccio, buona giornata, tra pochissimo sentiremo Miriam, andiamo con invece ciao ciao Monica Borsato e salutiamo Paola che ce l'ha richiesta dalla provincia di Padova, un abbraccio forte a lei e noi ci ritroviamo tra
2: pochissimo. Andiamo in musica.

0: consigli per vivere meglio con Miriam Dilla Acerbis, esperta in bioimpedanza, integrazione alimentare e cosmetologia.
1: Ed è tornata a trovarci Miriam di Acerbis. Ciao Miriam!
2: Ciao Giovanni e buongiorno a tutti i cari ascoltatori di Radio Sorriso. Io sono qui stamattina innanzitutto per ringraziarvi della fiducia. Siete stati in tantissimi che avete già provato e ricevuto il nostro ACE UC2, ossia il nostro collagene nativo non denaturato di tipo 2 per le cartilagini articolari, per chi soffre di artrosi. E purtroppo l'artrosi è una malattia degenerativa cronica che colpisce le nostre articolazioni, perché le nostre cartilagini col tempo, con l'usura e anche attraverso un meccanismo per cui il nostro corpo comincia ad autoattaccare queste cartilagini, il nostro sistema articolare si infiamma e abbiamo infiammazione, appunto abbiamo dolore. Noi possiamo intervenire attraverso un meccanismo naturale, che è il meccanismo di tolleranza orale del nostro collagene di tipo 2, con l'assunzione giornaliera di una pastiglia di collagene. Che cosa facciamo? Andiamo a dire al nostro sistema immunitario di non attaccare il collagene, quindi le nostre articolazioni saranno più preservate, le nostre cartilagini saranno meno danneggiate ed ecco che avremo meno rigidità e più elasticità attraverso l'assunzione di una pastiglia al giorno del nostro integratore alimentare UC2. Già in molti l'avete provato, in molti mi avete già chiamato che cominciate già a sentire i primi benefici dopo qualche settimana di utilizzo. Ecco perché io stamattina ho preparato per voi un'offerta straordinaria. Innanzitutto, se dite di avermi sentito alla radio, non pagate la spesa di trasporto. Volete provare 30 giorni di trattamento? Una confezione da 30 giorni di trattamento, 35 euro direttamente a casa vostra. Volete provare 2 mesi di trattamento, 60 pastiglie, 60 euro senza pagare le spese di trasporto. Ma se volete fare il trattamento completo di 4 mesi, io stamattina ho per voi un'offerta unica, irripetibile, che vi posso dire solo chiamando adesso lo 030 68 40 408. E se dite che mi avete sentito a Radio Sorriso, oltre al trasporto in omaggio avete anche Arnia, che è un integratore alimentare per il supporto fisico e mentale a base di miele, propoli, pappa reale e polline.
1: Grazie mille Miriam, alla prossima.
2: Alla prossima.

0: questo Zarabara nel sole per l'amica Antonietta dalla provincia di Padova, un saluto.
1: Io oggi, giornata del bacio, darei un bacio a tutto lo staff di Radio Sorriso.
0: Grazie.
1: Che ci tiene compagnia, Argentina da Cordovado.
0: Grazie Argentina, grazie mille.
1: Che gentile, grazie, che bello però dare un bacio a tutti noi.
0: Che bello, bello, bello.
1: Un bacio sulla guancia a Rocio Morales, ex moglie di Raul Bova. Hai capito Dario?
0: Giustamente.
1: A chi dareste un bacio, scusate, in questa giornata? Raccontatecelo. Salutiamo anche l'amica Laura di Cervarese e salutiamo, credo, anche il nostro amico Giovannino.
0: Giovannino, sì, che va via, vi saluta, ci ritroviamo sabato sempre qui su Radio Sorriso.
1: Perché tu sei in vacanza qualche giorno, però ricordiamo che domani sera c'è un appuntamento importante.
0: Certo, domani c'è il Balliamoci Sopra in Piazza San Giorgio, Rosolina Mare. Vi aspettiamo numerosissimi.
1: Sì, a partire dalle 20:45 si balla con noi di Radio Sorriso, ma soprattutto con tantissimi ospiti.
0: Veronica Cuneo,
1: Matteo Tarantino,
0: Diego Zamboni,
1: Giusy Mercury, che insieme al nostro Alex presenteranno anche la serata,
0: Marco e Ignagara,
1: Daniela Cavanna. Però ricordiamo che prima degli artisti si ballerà con noi di Radio Sorriso, in modo che insomma potete fare anche i vostri balli preferiti.
0: E anche riscaldarvi un po'. Ricordiamo,
1: certo,
0: che c'è la pista in acciaio, si balla sotto le stelle, quindi vi aspettiamo numerosi in Piazza San Giorgio.
1: E ricordiamo, domani sera non potete mancare, assolutissimamente non potete mancare, Piazza San Giorgio, Rosolina Mare. Grazie Giovannino.
0: Grazie Iris, un saluto a tutti, ciao.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare, devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
8: Sorriso.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Io aspetto l'estate per le vacanze.
11: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
12: Balliamoci sopra.
10: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Domani sera, ore 20:45, si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra! Domani sera, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumi
8: Sorriso.
9: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E ci siamo ascoltati grazie alle Edizioni Mamma Music. Matteo Bensi con un bacin d'amor. Saluto Cesarina di Brescia che dice: ciao Iris, ciao Giovannino, è un piacere sentirvi. Io darei un bacione a mio marito, visto che sono in montagna per un campo estivo con i ragazzi della parrocchia. Buona giornata a tutto lo staff della radio. Grazie mille, buona giornata a voi. Salutiamo ancora l'amica Aurelia, un abbraccio forte. Andiamo con il prossimo valzer. Arriva Patti Stella con Ondeggiando. Oh,

sorriso, una radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Sonia De Castelli con Vaniglia. E salutiamo ancora le persone che ci stanno seguendo anche nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso. Voi mettete i vostri mi piace, i vostri commenti, noi vi leggiamo sempre tutti. Volevo salutare tipo qualcuno, vediamo, salutiamo, prendo qualcuno a caso, non me ne vogliate amici sorrisini, però ogni tanto sapete che anche noi entriamo proprio nella pagina per spiare un po' cosa ci commentate. È anche vero che oggi ci sono anche dei compleanni speciali da festeggiare, se entrate nella pagina Facebook li vedete. Allora vado a salutare l'amico Tullio, ciao Tullio, grazie di essere all'ascolto di Radio Sorriso. Saluto anche Michela che dice buongiorno, grazie mille, buongiorno, ma rispondete anche all'argomento del giorno, lo potete fare anche nella pagina Facebook. Saluto Giovanna che dice io darei un bacio a mio marito. Maria Emilia De Pietri dice buongiorno e tanti baci a tutti, grazie, grazie mille. Invece a chiamarci è stato l'amico Max Di Cavello che dice Iris guarda io darei un bacio a tutti i sorrisini all'ascolto di Radio Sorriso. E a loro dedichiamo la prossima canzone, il nostro Alex insieme a Sara Tommasi con Patti.

sorriso e canti della steppa, la voce di Gina dall'orchestra dei Magri e Lisoni, e noi siamo giunti al termine di queste due orette passate assieme. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo domani mattina dalle 9 sempre qui sulla radio più giovane che mai, in compagnia della bella musica. E ricordo, domani mattina ci sarà Tiziana. Sto dicendo una cosa inesatta, mi sa che domani mattina ci sarà Tiziana a tenervi compagnia dalle 9 alle 12, invece per quanto mi riguarda ci troveremo domani sera a Rosolina Mare al Balliamoci Sopra con questo spettacolo straordinario insieme a Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Daniela Cavanna, Giusy Mercury, saluto anche chi ce l'aveva richiesta, l'amica Daniela Cavanna, cioè Brunetta da Conselve, che dice eravamo impegnati, stiamo andando al Barella, se è possibile una canzone di Daniela Cavanna che domani vedremo a Rosolina, quindi domani sarete dei nostri, ci fa un sacco piacere, grazie Brunetta. E ci ascoltiamo come ultima canzone Marco Ignagara con Oro, anche lui sarà presente nella serata di domani, e poi a rientro dalla pubblicità andremo ad accontentare anche l'amica Brunetta, perché avevamo messo anche lei, Brunetta, sì probabilmente non stavano ascoltando la radio nell'ora precedente, però vabbè, dai, ci stai. Comunque buon viaggio, so che state andando ad Albarella, quindi ci sarà anche qualche giorno di vacanza per voi. Un bacio a tutti e fate i bravi e dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso. E se per caso andate in giro per tutta l'Italia, ricordatevi di scaricare l'app di Radio Sorriso, e ricordatevi anche che nelle vostre radio, soprattutto quelle dell'auto, esiste anche il DAB, e soprattutto se andate nelle zone di Rimini, Ravenna, Ferrara, quelle zone lì, anche con il DAB ci potete seguire, quindi anche se siete in auto la frequenza non arriva più l'FM, arriva il DAB, quindi ci potete ascoltare tranquillamente. Tra l'altro l'abbiamo fatto io e Alex praticamente da Padova a Gattaio a Mare, ci siamo sempre ascoltati Radio Sorriso praticamente sul DAB. Voi trovate direttamente i nomi delle radio, trovate anche Radio Sorriso. Marco Ignagara con Oro, bacio a tutti.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Io aspetto l'estate per le vacanze.
3: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
4: Balliamoci sopra.
2: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Domani sera, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra! Domani sera, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Sorriso!
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Sono le 12:01.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buongiorno da Gerry Romano. Trump spara a zero su Meloni. Su Truth, il suo social, ne posta una foto con espressione riverente verso di lui e ne chiede un ordine restrittivo. Sconcerto a Palazzo Chigi. Non rispondiamo le parole. L'agenda non cambierà. Domani è mercoledì, vertice NATO in Turchia. Guasto alla stazione centrale di Milano. Treni in ritardo fino a un'ora e molte cancellazioni. Rallentamenti anche tra Varese e Gallarate. Da oggi un cavalcavia divide l'Italia in due. I lavori a Firenze. Disagi per i convogli fino a venerdì. Navette e linee alternative per l'alta velocità. Calcio: ai mondiali Norvegia e Inghilterra si affronteranno nei quarti di finale dopo aver battuto il Brasile per 2-1 e il Messico per 3-2. Dalle 21 ad Arlington l'ottavo Portogallo-Spagna. Tennis: Sinner guadagna i quarti di Wimbledon. Oggi ci proveranno Coboldi e Paolini. Questa le breaking news di TGcom 24.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Sorriso!
21: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
22: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
17: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
22: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
23: Fai leva sui miei desideri, eh?
22: Veramente faccio leva sull'IVA.
23: Leva sull'IVA?
22: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
23: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
22: Ce li leva?
23: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
22: Leva l'IVA.
23: E i pensieri.
22: Solo a luglio, solo da
24: Iperceramica.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso.
9: È il momento di ridiamoci su.

0: primo raggio di sole con Francesca Mazzucato, i primi saluti della settimana
1: per te. Io sono arrivato stamattina alle 7 ancora.
0: Io sono arrivata un po' dopo,
1: l'importante è arrivare,
0: esatto.
1: Ci mancherebbe altro,
0: è importante, vabbè.
1: Comunque allora,
0: ribongiorno a te. Oggi 6 luglio è la giornata del bacio. Un bacio può dire ti voglio bene, mi sei mancato, ti amo, anche grazie, senza bisogno di una sola parola.
1: Insomma, può essere anche un limone,
0: anche quando si tira
1: sotto forma
0: limoni,
1: di,
0: certo.
1: No, di un bacio sotto forma di limone.
0: Ah, anche sì, ecco, sì. Però un bacio dato sulla guancia o sulla fronte o sui capelli,
1: un gesto di affetto.
0: Bravo. Allora vogliamo coinvolgere i nostri ascoltatori. Qual è il bacio che non avete mai dimenticato? Il primo, quello più emozionante, quello inaspettato o quello che vi ha cambiato la giornata?
1: Io ce l'ho.
0: Raccontateci con un messaggio.
1: Sai qual è il bacio che mi piace di più?
0: Dai.
1: Quello perugina.
0: Ah, quello che si mangia allora.
1: Sì. Quello dolce.
0: Non ha proprio a che fare con.
1: È sempre un bacio,
0: Insomma, con l'affetto. È sempre un bacio perché viene nominato.
1: Al posto
0: così.
1: Dell'affetto preferisco l'affettato. Guarda quante cose.
0: Che balle. Scusateci, raccontatecelo con un messaggio, una nota vocale al 345-48-45663.
1: Dai che andiamo.
0: Le storie più belle, ovviamente con i vocali, andranno in diretta. Vuoi ripetere il numero e poi andiamo con una bella canzone?
1: Allora, 345 è il fatidico prefisso, ti ricordi?
0: Mm-hmm.
1: 48 45 663.
0: Esatto.
1: Dai, parliamo di baci.
0: Baci
1: oggi.
0: Allora baciami con Davide Montali.

0: dedicata a Tiziana.
1: Grazie, la più bella che ci sia, o la mazzurca in Valera? Perché
0: la più bella che ci sia.
1: Che ruffiano oggi che è la giornata.
0: Vuoi un bacio?
1: Ecco, Lucia.
0: Vuoi un limone?
1: Se ti dicono.
0: Un arancio. Perché poi si dice limonare? Cioè, limonare nel senso che ci sono tanti limoni sulle piante, anche quelli si chiamano limonare.
1: No, cioè, facciamo una limonata.
0: Perché?
1: Che
0: non un'aranciata. No. Voglio dire. No, però non è, è una cavolata, sì, quello che ho detto. Però perché si dice limonare? Limoniamo?
1: Ma...
0: O ci baciamo? Perché? Chiediamo all'intelligenza artificiale?
1: Non lo so, non lo so. Dopo indagheremo per dare questa informazione così utile e così preziosa.
0: Insomma,
1: vai
0: visto
1: col
0: che
1: messaggio.
0: Si parla di baci, scusa.
1: Vai
0: .
1: Col messaggio.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Io un bacio che non scorderò mai mi è stato dato a Venezia, sopra un ponte. È stato un bacio profondo, morbido, ho sentito il suo respiro fino dentro di me,
0: da brivido,
2: lasciandomi una sensazione sognante, bellissima, a parlarne la ricordo ancora adesso.
0: Hai capito?
2: Buona giornata a tutti.
0: È stato un bacio o un limone? No, adesso io sono curioso. Valeria, un bacio o un limone?
1: Ma forse tu dovresti spiegare cosa si intende per limone.
0: No, ma io credo che limonare sia, cioè no, so il gesto, limonare è baciarsi con la lingua, no?
1: Sì, so che è un linguaggio.
0: Però non so perché si dica limonare e non.
1: Guarda che
0: non
1: ti tiro un limone, che non vuol dire te lo tiro dietro.
0: Ti tiro un limone, cioè proprio è il gesto, è l'atto. Ti tiro un'arancia.
1: Guarda che ti tiro un limone, vuol dire che
0: ti do un limone, o se no limoniamo, nel senso ci baciamo con la lingua. No?
1: Esatto.
0: Poi c'è il limoncello.
1: Aspetta che c'è.
0: Non c'è niente. Oggi è così, ragazzi.
1: Comunque,
0: dai, è lunedì per tutti.
1: È molto romantico, Valeria, quello che hai detto, molto bello. Vediamo il nostro collega cos'è che ci dice.
0: Limoni duri e... Aspetta che mi metto gli occhiali.
1: Aspetta, Luca, perché guarda,
0: limoni duri
1: pausa.
0: A gogo.
1: Limoni duri a gogo. Andiamo
0: Luca,
1: con Argento
0: Lima.
1: 345 48 45 663.

0: l'orchestra di Stefano Frigerio ci fa ritornare in diretta in questo lunedì 6 luglio, sono le 12:27.
1: Col bene che ti voglio.
0: Esatto, perché oggi è la giornata del bacio e il bene si può dimostrare anche con un bel bacio.
1: Hola.
0: Valeria ci ha mandato un bellissimo vocale descrivendo il suo bacio su un ponte di Venezia.
1: Sì.
0: Ma il dubbio è, ma un limone o un bacio, cioè cosa vuol dire? Si può paragonare un bacio a un limone? A una limonata?
1: Sì. Oh, che ne so io, è una domanda che fai a me, io ti devo rispondere?
0: No, ti sei informato tu, adesso daremo la spiegazione.
1: Intanto, ci tenevo a capire se il bacio era un bacetto così sulla guancia, sulle labbra, tricche tracche, o se era una roba seria. Quindi un limone, perché il bacio serio io lo considero un limone.
0: Un limone.
1: No?
2: Eccomi qua. Oh. Allora, un bacio intenso. Mm. Ho limonato.
1: Oh.
2: Sì.
1: Ah,
2: è stato un limonare. Intenso, profondo, passionale.
1: Bello, ecco perché chissà dove è arrivata la lingua. Era la lingua lunga.
0: Per quello lei ha detto l'ho sentito proprio dentro di me. Esatto.
1: Bene. Poi andiamo in Canada, che l'amica Germania si è appena svegliata, perché ovviamente in Canada è mattina presto, dopo poi dipende da dove, ma sentiamo.
3: No.
1: Come no?
3: Ciao ragazzi,
0: ciao.
3: Sono Germana, appena venuta su da letto.
1: Ecco,
3: io il mio primo bacio con Ottavino, siamo sposati per 57 anni,
1: però
3: è stato sotto il portico di casa nostra, dai Furlani a Carpenedo. L'ho sempre ricordato dopo che sono sposata. Il 6 di luglio mi ricordo sempre quel magnifico serata a Carpenedo. Ciao ragazzi, ogni mattina vi ascolto.
1: Brava.
3: Mi fate tanta compagnia e faccio dei bei risate. Ciao e buona giornata.
1: Mi
3: ciao.
1: Fa piacere Germana.
0: Ciao,
1: ma
0: Germana.
1: Quindi oggi sarebbe tra virgolette l'anniversario di questo bacio, perché oggi è il 6 luglio.
0: Probabilmente sì, visto che è la giornata del bacio e anche il suo anniversario.
1: Quindi
0: auguri.
1: Gli possiamo fare gli auguri del primo bacio fatto da Ottavino.
0: A tal proposito, ascoltiamo Limon Limonero su tua richiesta è dedicata a
1: Valeria.
0: Quelli.
1: No, dedichiamogli alla Valeria in memoria di questo limone super.

0: State ascoltando? Ridiamoci su!
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
5: Perché se non deghi, non ci credi!
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Allora, com'è andata? Racconta.
11: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
10: No. E tu che cosa hai fatto?
11: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
10: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
11: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Sorriso!
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
16: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
17: Sensitive, oltre la carta casa.
18: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
19: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
20: Aperto per ferie!
19: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
21: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
22: Io aspetto l'estate per le vacanze.
21: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
23: Balliamoci sopra.
22: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Domani sera, ore 20:45, si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso. E super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra! Domani sera, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
24: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
25: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
26: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Sorriso.
27: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Batticuore con Roberto Polisano, ti è piaciuta?
2: Mi è piaciuto un
1: come
2: sacco.
1: Come fa?
2: Batticuore.
1: Tirami il limone.
2: No, certo, tiro un'anguria, non un limone, almeno sono sicuro di prenderti.
1: Ma non vedo l'ora di mangiare un'anguria.
2: Ma tu sai che,
1: sai che non l'ho ancora mangiata un'anguria?
2: No, allora io l'ho mangiata sì al Grappa Day due sabati fa.
1: Al Grappa Day?
2: No, scusami, alla...
1: dopo aver bevuto la grappa?
2: No, il Grappa Day. Alla Gravelombre, era un punto di ristoro, c'era anguria e melone dentro un bicchiere. Vabbè, comunque ho preso io l'anguria sabato e sono andato a fare la spesa. Il problema è che ho preso talmente tante cose da mettere in frigorifero che non ci sta.
1: Ma una intera? Io
2: sì,
1: no, prendo solo le fette.
2: No, io quando la prendo intera, dura 4 giorni perché me ne mangio un quarto al colpo.
1: Mamma che buono.
2: Io sì. Però non riesco a metterla in frigo e quindi intanto ce l'ho giù in giù al fresco. Dopo, quando riuscirò a finire un po' di cose e liberare il frigo, la metterò in frigo. Perché serve spazio, eh?
1: Certo.
2: Cioè, un angurio.
1: Vabbè, ma torniamo ai limoni, al limonare.
2: Sì, oh, dai che limoniamo.
1: Allora, diamo anche, perché noi dobbiamo fare anche un po' di cultura, insomma.
2: Beh, ma certo.
1: Quindi questo è importante.
2: Noi le spariamo, però sotto le nostre sparate c'è un qualche cosa di vero. No, ma... e quindi è giusto noi che andiamo alla ricerca per chi non sapesse... il perché si dice limonare.
1: Esatto. Allora, aprite bene le orecchie.
2: Ovviamente non è farina del nostro sacco, ma dell'intelligenza artificiale. No, cioè, diciamo le cose come stanno.
1: Beh, anche di una famosa enciclopedia per quello.
2: Sì, ok, poi hanno sviluppato anche loro in base a... Allora, il termine limonare deriva probabilmente da un'antica abitudine dei fruttivendoli lombardi di vendere i limoni a coppie.
1: A coppie.
2: Per estensione, l'atto di stringere e manipolare l'agrume per spremerlo richiama i movimenti rotatori e il contatto intimo delle lingue durante un bacio profondo come quello che ha ricevuto appunto Valeria.
1: Giusto.
2: Che si ricorda ancora.
1: Chiarissimo.
2: Chissà quanto profondo è andato. Due spiegazioni principali che Treccani e gli esperti di linguistica attribuiscono all'espressione sono: l'usanza dei mercati lombardi, come si diceva, i limoni venivano spesso legati e venduti a due, da cui nasce l'abitudine di indicare come
1: limoni
2: le coppiette che passeggiavano insieme, trasformando poi il nome nel verbo colloquiale.
1: Okay.
2: Il movimento della spremitura, il gesto della mano necessario per spremere un limone e ricavare il succo, ricorda nell'immaginario popolare il movimento rotatorio avvolgente della lingua nel cosiddetto bacio alla francese.
1: Esatto.
2: Poi avevamo trovato anche altre cose. C'è anche l'etimologia alla parola limonare. Pomiciare. Quello invece dai fruttivendolo che vendevano le mele, i pomi in Veneto. No, questa l'ho aggiunta io, una cavolata, però potrebbe anche essere pomiciare da pomi.
1: Da pomo.
2: Limonare da limoni.
1: Ma penso che pomo sia anche in italiano.
2: Il pomodoro,
1: che il pomo
2: è
1: di Adamo, per esempio.
2: Ma è di Adamo, non è.
1: Vabbè, mi sa.
2: Hai bisogno di un limone?
1: No! Allora, amici, 345-48-45-663, fateci un bel vocale. Qual è stato il bacio indimenticabile?
2: E poi.
1: Che avete ricevuto.
2: No, finisci pure. No, che poi stavo dicendo, 10 secondi, cioè, il bacio senza il limone, che bacio è?
1: Ma c'è quello affettivo, d'affetto, sulla guancia.

0: Le mondine con Rosabella del Molise. Allora, permettimi, Max, a proposito
1: ti permetto.
0: Del bacio, le due testimonianze di nostri ascoltatori che ci hanno chiamato allo 0423 736 680. Intanto Nazzareno di Udine dice: non confondiamo limonare con pomiciare,
1: perché Nazzareno è un fruttivendolo doc.
0: No, perché lui dice anziano ed è esperto.
1: Quindi esperto.
0: Dice che pomiciare è un bacio superficiale
1: che non che deriva dai pomi in Veneto,
0: no. Okay, mentre limonare è qualcosa di più profondo, perché se lo si fa con la lingua è più profondo, più, capito, più sintonia con la passione che hanno, che ha la coppia.
1: Per carità, sarà vero anche questo, però il limone contiene acido. Se tu vai ad analizzare proprio tutto, no?

0: usare le frequenze radio e anche quelle celestiali,
1: sì,
0: per dare un grosso bacio al marito,
1: ovunque
0: lui sia. Oh, un bel bacione
1: che arrivi sicuramente con la diffusione di Radio Sorriso. Il bacio,
0: certo.
1: Esatto. Poi
0: abbiamo qualche
1: messaggio? Sentiamo, che nel frattempo noi chiacchieriamo ma arrivano anche i messaggi.
2: Ciao Radio Sorriso.
1: Ciao Bianca.
2: Sono Elisabetta, ecco. E vorrei dedicare una canzone,
1: sì,
2: a mia mamma,
1: sì,
2: che fa i 50 anni,
1: che si chiama Bianca.
2: È una canzone allegra,
1: sì,
2: che potete scegliere voi.
1: Beh, questo è senza ombra di dubbio. Allora, la mamma si chiama Bianca per caso, perché è registrata come Bianca di Gonars, giusto? Mm. Che credo fosse la suggeritrice.
0: Che sotto,
1: che
0: sotto
1: si sentiva in sottofondo. Comunque sì, non preoccuparti, Bianca. E com'è che si chiamava la figlia?
2: Aspetta. Ciao Radio Sorriso, sono Elisabetta.
1: Elisabetta, la contentiamo?
0: Certo, la contentiamo.
1: Dai.
0: Dai,
1: ci pensiamo, una bella canzone.
0: Esatto, per fare tanti auguri.
1: Leggo anche Franco, la leggiamo dopo.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 13:04.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Bentrovati a questo aggiornamento sulle notizie dal Veneto. Buona partenza per i saldi estivi in regione. I clienti vanno in cerca soprattutto di abbigliamento e di calzature di qualità. Lo dice una recente indagine realizzata da Confcommercio Veneto e Union Camere. Durante il periodo dei saldi, circa il 45% dei veneti prevede di fare acquisti di abbigliamento, il 40% calzature, 12% borse, 2% altri prodotti.
12: Sgominata un'organizzazione criminale italo-albanese che riforniva di cocaina, marijuana e hashish le spiagge venete friulane, Lignano, Bibione, Jesolo, Grado e Sistiana e i locali della movida estiva lungo la costa adriatica. L'operazione King George è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste. 35 indagati, 16 arresti e un sequestro complessivo di 98,7 kg di sostanze.
11: E ora andiamo a Venezia, dove c'è un'importante operazione di recupero archeologico. Il servizio.
13: A Milano prosegue il percorso di valorizzazione di Villa 25 Aprile e del suo compendio storico con un nuovo intervento. Il recupero della barchessa consentirà infatti di ampliare e qualificare l'offerta culturale, trasformandola in uno spazio polifunzionale dedicato alla musica, agli incontri, alla formazione e alle iniziative culturali. In particolare le esposizioni troveranno collocazione all'interno della villa, mentre la barchessa sarà destinata ad accogliere gli eventi.
11: Termina così questo aggiornamento delle 13. Fra un'ora circa apriremo la pagina degli spettacoli e degli appuntamenti. Grazie per l'ascolto. Buon pomeriggio.
5: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: è la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
17: Quando siamo in vacanza.
18: A casa tutto bene.
19: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
20: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
21: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
22: Fai leva sui miei desideri, eh?
21: Veramente faccio leva sull'IVA.
22: Leva sull'IVA?
21: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
22: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
21: Ce li leva?
22: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
21: Leva l'IVA.
22: E i pensieri.
21: Solo a luglio, solo da
23: Iperceramica.
24: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni.

0: Scacciate il tuo perdono.
1: A proposito di baci,
0: Claudia Scarciafrate, è una baciata.
1: È una baciata, non una limonata o una pomiciata.
0: Andiamo sui due messaggi che sono arrivati, anzi tre, poi.
1: Tre?
0: Sì.
1: Allora, quanto siete forti, mi fate passare dei momenti divertentissimi, grazie. Lei è Franca di Oderzo.
0: Ciao Franca, ciao, buon Franca. Ascolto. Poi ancora.
1: Poi la mamma si chiama Zouman, grazie. Ma come mai è scritto?
0: Zouman.
1: Zouman, ma di nome o di cognome? Si chiama? No, sai perché?
0: Si chiama Zouman. Vabbè,
1: perché
0: non importa.
1: È registrato come Bianca, quindi.
0: Noi gli abbiamo comunque, le abbiamo lo stesso fatto. Gli
1: certo,
0: auguri.
1: Certo.
0: Andiamo sul messaggio,
1: questo
0: quello
1: qua
0: lì.
1: Sì, del WhatsApp.
0: Sì, questo è
1: allora,
0: molto bello.
1: Allora, il bacio che non dimentico, quello dato a mia moglie il giorno del matrimonio. Sono passati 38 anni e per fortuna non ha ancora cambiato idea. Beh, credo che sia reciproca la cosa, eh.
0: Caro Casimiro.
1: Casimiro, che nome strano.
0: È vero?
1: Eh sì, è insolito, un po' insolito.
0: Ma tua moglie,
1: certo,
0: come
1: hai...
0: si chiama tua moglie, Casimiro? Come si chiama?
1: Un nome strano. No, adesso non
0: aspettiamo la risposta di Casimiro.
1: Va bene, ciao Casimiro, magari da dove chiami o da dove scrivi.
0: Ecco, oggi vi stiamo chiedendo, in occasione di questa giornata dedicata al bacio... Ecco, qual è quello che avete sentito una rappresentazione? Sì, però adesso basta. Qual è il bacio che non avete mai dimenticato? Il primo, quello più emozionante, quello inaspettato, quello che vi ha cambiato la giornata? Scriveteci i vostri messaggi al 345 48 45 663. Adesso c'è Elena Cammarrone, però adesso calmati.
1: Elena,

0: Lo so, dillo.
1: Il titolo del brano era adorabile.
0: No, lo so.
1: Un valzer lento di Castellina Pasi.
0: Voglio dire, non serviva a scrivere una canzone.
1: Guarda, non ti illudere, non è perché ci sono dei titoli di canzoni che possono essere delle adulazioni nei tuoi confronti, siano dedicate a te.
0: Non si sa mai.
1: Allora, siete pronti per la serata di domani sera? Domani ritorno allo spettacolo di Radio Sorriso, il Balliamoci Sopra, a Rosolina Mare, in piazza San Giorgio.
0: Hai capito?
1: A partire dalle ore 20:45 si balla su pista in acciaio sotto le stelle con la nostra Iris, Max che è qui presente.
0: Adorabile.
1: Non montarti la testa.
0: Ma cosa vuoi che mi monto? Smonto la testa.
1: Allora, Iris, Max e il nostro direttore Alex. Ci saranno anche altri ospiti speciali in questa serata, come avviene nel contesto del Balliamoci Sopra,
0: sì, esatto.
1: A differenza del Sorriso in Piazza. Aggiungo anche che la presentazione sarà del nostro direttore con Giusy Mercury. Balliamoci Sopra domani sera a Rosolina Mare in piazza San Giorgio, l'ingresso gratuito. Sì, è gratuito e potrete ballare con le più belle canzoni di questi ospiti che appunto si alterneranno.
0: Allora, Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Egnagara e Dolcis in Findus, Daniela Cavanna.
1: Appunto, noi ci scherziamo, però è proprio così, sarà uno spettacolo da non perdere assolutamente domani sera a Rosolina Mare.
0: No, dimenticavo una cosa, le coreografie della scuola di ballo Maradamis Dance.
1: Esatto, ballerini. Quindi domani sera 20:45, tutti a ballare sotto le stelle.
0: Anche prima, sì, dai.
1: Con il Sorriso in Piazza.

0: state ascoltando Ridiamoci Su. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: con Matteo Tassi. Allora ritorniamo in diretta, sono le 13:38, siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Oggi si parla di baci perché è una giornata dedicata ai baci. Oggi 6 luglio è la giornata.
1: 13:38 Venezia. Così.
0: Così, dati a Mo. E allora, giornata mondiale del bacio, del bacio, che sia d'affetto, per amore, premura, per passione, i baci parlano di noi e per noi, no? Quanto spontaneamente sono, tanto meglio è, perché insomma si capisce. Beh, l'affetto
1: generalmente è sempre spontaneo il bacio.
0: Esatto.
1: Non credo che
0: sia
1: obbligato.
0: No, anche le calamite, a volte ci sono anche le calamite, no?
1: Che si attraggano, ma anche non si attraggono.
0: Vabbè, dai.
1: Allora, sono Maria di Bassano. Il primo bacio inaspettato dal giovanotto che poi è diventato mio marito 64 anni fa. Me lo ricordo perché poi mi ha chiesto scusa. Per cosa?
0: Ah, perché l'ha baciata.
1: Ah, che gentiluomo.
0: Mamma mia, che tenerezza.
1: Sai che io non mi ricordo il primo bacio di mia moglie?
0: Tra te e tua moglie?
1: Sì, proprio non me lo ricordo. Soprattutto quello del matrimonio. So solo che c'era un caldo della Madonna. Quello sì, guarda. Un caldo. Ma un caldo. Comunque, vabbè.
0: Beh, in quelle occasioni i baci vanno a gogo, cioè vanno a
1: iosa,
0: non ti puoi neanche rendere conto di quanti ne dai, è vero
1: sì,
0: o no?
1: Sì, certo, certo.
0: Va bene, aspettiamo
1: L'importante
0: sempre i vostri messaggi.
1: L'importante è continuare a darli.
0: Esatto. Aspettiamo sempre i vostri messaggi, amici, fateli anche con un bel vocale.
1: Dai, al 345 48 45 663, vale il limone anche con l'amante.
0: Sì.
1: È un bacio anche quello.

0: Ballate insieme a noi. Abbiamo un'altra serata in programma. Dopo quella di domani sera ce ne sarà un'altra.
1: Certo, per ballare assieme a noi, sempre, perché Radio Sorriso quando esce, che sia un pranzo, che sia un sorriso in piazza, che sia un balliamoci sopra, che sia qualsiasi altra cosa, si balla e ci si diverte con noi di Radio Sorriso. Giusto, collega?
0: Giusto.
1: Stavi dicendo che dopo Rosolina il 23 luglio andremo a Jesolo per pareggiare i conti con le località appunto di mare. Ritorna il Sorriso in piazza Torino, giovedì 23 luglio dalle 21 con la musica delle grandi orchestre. Anche qua l'ingresso è completamente gratuito e ci saranno un sacco di gadgets, tra cui t-shirt, cos'è che abbiamo?
0: Braccialetti, portachiavi.
1: Chi più ne ha più ne metta.
0: Insomma, ricordatevi che giovedì 23 luglio, se vi perdete qualche serata in nostra compagnia, potrete recuperarla quella sera, cioè giovedì 23 luglio.
1: O farle entrambe.
0: O farle tutte e due.
1: Che sarebbe meglio.
0: Alle ore 21 si balla a Jesolo in piazza Torino. Jesolo in provincia di Venezia. Alex, Iris e Giovannino saranno ad allietarvi. Sono speaker di Radio Sorriso e quindi sarà una serata tutta da ballare con ingresso gratuito assieme ai ballerini prestigio di Vigo d'Arzere. Vi aspettiamo per ballare sotto le stelle di Jesolo il giovedì 23 luglio in piazza Torino.

0: sei gatti tuoi, per cortesia, che gatti. Io ho i miei, ho il mio cane. Sai che cane e gatto non si trovano, no?
1: Dipende.
0: Pensa ai gatti tuoi, per
1: secondo
0: cortesia.
1: Secondo me dipende molto dalla
0: che è il mio cubino.
1: Dal gatto piccolo al cane grande sono quelli che vanno più d'accordo, secondo
0: me. Ma sì?
1: Me.
0: Il grande e il piccolo.
1: Beh, io comunque ho a che fare sia con gatti che con cani, da sempre, da quando sono nata.
0: Bene.
1: A casa mia non sono mai mancati. Vabbè, concludiamo questa giornata. Questa...
0: visto che sono le 13:57, se vuoi che diamo spazio anche a Claudio, se no se vuoi continuare un'altra.
1: C'è lui dopo di noi?
0: Oddio, speriamo, aspetta. Guardo. Sì, sì, Claudio confermato.
1: Allora, se mi confermi anche domani mattina, io ci sono alle ore 10 o 9. A che ora ci sono io domani?
0: Dalle 9 alle 12.
1: Esatto, dopo quindi, alle 12 sei tu da solo.
0: Io domani sarò da solo, poi alle 2 partirò per Rosolina. Pensa che bella giornata che mi lasci domani. Brava, complice, cioè, tu proprio scegli giusti giorni, no? Sapevi che devo andare a Rosolina? Tac! Mi freghi.
1: Beh, non brava, è proprio così.
0: Brava,
1: non è proprio così.
0: Brava.
1: Anzi.
0: Vedi di vergognarti invece.
1: E cosa ti vorrei vergognarmi?
0: No,
1: adesso ti faccio.
0: Ci mancherebbe altro.
1: A tutti voi, buon proseguimento di giornata. Domani. Ciao.
0: Quindi,
1: da Tiziana.
0: 13:38, cos'è che ho detto? Venezia?
1: Non lo so.
0: Era 13:38 il numero, non mi ricordo la ruota, però.
1: Vabbè. Renzo e Luana in America. Ciao, a domani.
0: Ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Shape of Things Car!
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Sorriso.
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Sono le 14 e 3 minuti.
15: L'ora esatta è stata offerta da...
16: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Alì, migliora la vita.
17: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
18: Dal 10 al 12 luglio ritorna all'Auco, in provincia di Udine, l'Auco Celtic Fest. Scopriamo tutti i dettagli dalla voce dell'assessore alla cultura, Gabriella Bolzan.
19: Nasce quest'anno da un'idea di base, che è quella dei riti che venivano svolti nei santuari del respiro diffusi in tutta Europa, e i riti del breve respiro o della breve rinascita. Questi riti, ricercando un po', abbiamo scoperto che sono di derivazione pagana e con molti elementi in comune a quella che proprio era la religione di questi popoli. Al che da qui mi è smossa una curiosità, che è stata quella di capire come vivevano queste popolazioni che hanno abitato l'Europa, ma il Friuli, la Carnia. Infatti i Celti erano noti come Galli Cisalpini, ma soprattutto nel nostro territorio come Carni. E quindi da qui, da questa curiosità, nasce l'idea di cercare qualche gruppo che potesse parlarci di queste popolazioni e attraverso delle rievocazioni storiche poterle presentare sul territorio, proprio per poter arrivare a parlare di storia e di magia del passato. Quindi un po' una riscoperta delle nostre radici.
18: È tutto, a più tardi.
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
21: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
0: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte.

Ed eccoci insieme e si riparte per un nuovo viaggio musicale, il primo di questa nuova settimana. Bentrovati, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buon pomeriggio, buona settimana a tutti voi da Claudio Prospero, da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai. Benvenuti oltre Ilice ad accompagnarci sino alle 16.30 e come sempre immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buona musica a voi tutti, partiamo ragazzi, dai, fuoco alle polveri, Gianni Balfosi ad aprire il nostro viaggio.

Gianni Balfosi, con Gianni Balfosi protagonista, lui che ama il mare. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, buona settimana a tutti voi cari ragazzi, cari sorrisini, che il sorriso sempre e comunque ci accompagni sempre. Tutta la musica da ballo, certo che sì, ma appunto con il sorriso arriva il Fox, arriva il Fox con Massimo Andreotti, Liberty.

buona Massimo Andreotti e il Fox Liberty. Bene, bene, bene, anzi direi di più, cari ragazzi, cari sorrisini. Orbene, orbene, orbene. Oggi 6 luglio, la giornata mondiale del bacio, il World Kissing Day. Oh, la domanda però potrebbe anche nascere anche spontanea. Ma perché ce ne sono due di date? La questione è piuttosto dibattuta, perché dato dal momento in cui anche il 13 di aprile si celebra questo gesto universale di affetto, amore, passione, rispetto. Se nel 13 di aprile si intende celebrare il bacio documentato come il più lungo della storia, questa data, questa del 6 luglio, invece segue la scelta britannica, il bacio. Non tutti i paesi infatti festeggiano lo stesso giorno. Gli Stati Uniti lo fanno per esempio il 22 giugno, l'India il 13 febbraio, quello prima di San Valentino. Vabbè dai, un motivo per baciarci. Hola, dai, bene, bene, bene. Ah, finché sono baci va sempre bene. Poi la Titi Bianchi canterebbe anche i baci di Giuda, ma quella è un'altra cosa, dai. Prendiamolo questo gesto con il più affettuoso, assolutamente. L'orchestra di Daniele Cordani, Pamela, baci, baci, baci.

L'orchestra Cordani, baci, baci, baci. La Kizomba, ragazzi, non ci si fa mancare a nulla, assolutamente, come sempre, ed è una Kizomba magica. Domenico Cerri.

Magica Domenico Ceri. Beh, a pensarci, ragazzi, come non è male, tu sei unica come l'America del Sud, magari in questa giornata dei baci, degli affetti, delle coccole, perché no? Insomma, tu sei unica come l'America del Sud. Non è male, non è male. Roger, la voce del sole.

No, non è cambiato niente, sai. Quante volte ho sperato che tornassi da me. Ora manchi solo tu.

E nel nostro viaggio musicale odierno, naturalmente, come sempre, anche voi e soprattutto voi protagonisti, attraverso le vostre scelte musicali, le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81 per gli sms, whatsapp, il 345 48 45 663. La Begin con Frank David, Nel cuore di una canzone.

0: sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
12: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Aldo, sta arrivando!
14: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
15: Io aspetto l'estate per le vacanze.
16: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
17: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
15: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Domani sera, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra! Domani sera, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
18: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
19: Il tetto tiene ancora.
18: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
12: Sorriso!
20: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

con Gabriele Malerba, la Mazzurca principessa. Le 14:42, il nostro viaggio musicale di Oltre il Liscio fa subito tappa in quella di Oriago di Mira, Venezia. Un saluto e l'augurio di una buona settimana da Adelio e Marilena. Buona settimana anche a voi. Eccolo allora in arrivo il vostro brano, la vostra scelta musicale con Gianni Diego, Bar di Mezzanotte. E poi da Oriago di Mira andiamo in quella di Treviso salutando Enrica. A seguire l'orchestra protagonista sarà l'orchestra di Gianmarco Bagutti con Vito e Ciliegi in Fiore.

Ed ora tappa in quella di Pordenone, andando a salutare Gioacchino insieme con Romeo Cooper Fisa e tutto Pepe. Da Pordenone poi a Lavariano e Udine, andando a salutare Antonio, con protagonista a seguire Federico Olivotti, Non posso stare senza te.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
4: Sono le 15 e un minuto.
5: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
6: L'appuntamento di oggi è con la Molisana, brand storico, storia di eccellenza centenaria, con Renato Freda, che è responsabile eventi, partnership e sponsorizzazioni della Molisana. Buongiorno, benvenuto.
7: Buongiorno, grazie mille.
6: Una storia lunghissima, tradizione che si è evoluta e continua ancora oggi.
7: È una storia con oltre 115 anni di storia, perché il pastificio nasce a Campobasso nel 1912. Sicuramente il punto di svolta dell'azienda è stato il 2011, dove il pastificio Molisano, dopo una serie di fallimenti, è stata rilevata dal gruppo Ferro, mugnai anch'essi dal 1910, che hanno deciso, come ci piace dire a noi, di realizzare il sogno di ogni spiga, e abbiamo iniziato, diciamo, a controllare tutta quella che era la filiera produttiva, quindi dal grano alla pasta.
6: Una cosa importante, novità di quest'anno, la Molisana ha deciso che tutta la sua linea al 100% si dotasse di un packaging compostabile.
7: Nel 2019 un primo step ci ha portato a realizzare un pack in carta. Dal 2025 ad oggi abbiamo terminato quello che è il ciclo, e tutta la nostra linea di pasta è prodotta con un pack 100% compostabile, riciclabile nell'organico.
6: Io ringrazio Renato Freda, del responsabile eventi della Molisana. Grazie, buona giornata, buon lavoro.
7: Grazie mille a voi.
5: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Deghi trovare il prezzo migliore?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Deghi scegliere, cliccare.
12: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi provarti.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

Piazzolla, la fisa di Alvio, Alvio ed Elena, Alvio Boscarello. Buona continuazione di pomeriggio, cari sorrisini, nel viaggio musicale di Oltre Oltre Liscio, un valzer lento e con Ruggero Scandiuzzi si apre la porta dei segreti.

Ruggero Scandiuzzi, La Porta dei Segreti. E il nostro viaggio musicale prosegue facendo tappa in quella di Conegliano, andando a salutare Bruno con Max De Palma e Un Pugno nel Vento. Da Conegliano poi a Vicenza, salutando Lina con Pietro Galassi e Marco Zeta, le 11 ore.

0: ore. La baciata con protagonista Michael Diaz, Noi per sempre.
1: Pronto?

Noi per sempre, la baciata con Michael Diaz. Facciamo tappa, cari ragazzi, cari sorrisini, in quelle di Oderzo. Vado a salutare Carla, buon pomeriggio anche a te. Segretamente in arrivo con protagonista Elena Cammarone.

0: immergetevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
20: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
21: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
22: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con Pamela Antolini, una passeggiata in Riviera.

Marco e Alice, il Paso Doble Alejandro. Andiamo in quella di Treviso, andando a salutare Giuseppe con protagonista Michele Rodella da Napoli a New York.

andiamo a Brescia adesso, facciamo tappa a Brescia andando a salutare Anna con Veronica Cuneo e Matteo Bensi, figlia dei Monti. Poi da Brescia a Limena, Padova, il saluto a Fausto, con a seguire protagonista Mary Merolla, l'orchestra di Paolo Bagnasco con Anna.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Io aspetto l'estate per le vacanze.
2: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
3: Balliamoci sopra.
1: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Domani sera,

0: ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra! Domani sera, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Sorriso!
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 16:01.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
9: Alì, migliora la vita.
10: Radio Sorriso Traffico.
11: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Reggio Emilia e Parma per traffico intenso. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti tra Reggio Emilia e Parma per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione autostrada Milano-Napoli, code a tratti tra il bivio A14 diramazione Ravenna e il bivio A14-A1 Milano-Napoli per traffico intenso. Sulla 24 Roma-Teramo, coda tra Portonaccio e il bivio A24 tangenziale est Roma per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
14: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
17: Internet veloce!
16: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Sorriso!
18: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mamma Music.
1: Federica Cocco, protagonista con Pensiero d'amore. E nell'ultimo chilometro, nell'ultimo segmento, nell'ultimo chilometro del viaggio musicale odierno, facciamo tappa in quella di Salzano, Venezia, andando a salutare Lina con il gruppo folk Il Confin, l'eco della mia valle. E a proposito, stasera, se lo gradite, insieme con il mio fratellone Vittorio del Confin, vi aspetto su Sorriso TV, il sorriso che conquista, dalle 20:30 con un nuovo appuntamento, una nuova puntata in questa estate 2026 di A Gentile Richiesta, stasera dalle 20:30. Il Confin, l'eco della mia valle. Poi da Salzano si va in quella di Campodoro, vado a salutare Francesco. Ciao Francesco, a seguire sarà protagonista Roberto Tagliani.

con Marco Ignagara, Giusy Mercuri, Diego Zamboni, Matteo Tarantino e Veronica Cuneo, protagonisti domani sera a Rosolina Mare in piazza San Giorgio per il grande spettacolo di Radio Sorriso. Balliamoci sopra dalle 20:45 con l'animazione di Iris, Max ed Alex. Si ballerà su pista in acciaio sotto le stelle. Inoltre le coreografie della scuola di ballo Mara de Miss Dance presentano Alex e Giusy Mercuri. Domani sera, martedì 7 luglio, piazza San Giorgio, Rosolina Mare, balliamoci sopra con ingresso gratuito. Pure lei, Angelita, ovvero Daniela Cavanna.

0: Daniele Tarantino con Mare Mosso, Forza Fox. Bene, cari ragazzi, cari sorrisini, siamo in addirittura d'arrivo per il viaggio musicale odierno di Oltre Liscio, viaggio che riparte naturalmente domani martedì, sempre dalle 14, sempre ovviamente da Radio Sorriso. Se lo gradite stasera dalle 20:30 con il mio fratellone Vittorio Del Canfin, vi aspetto su Sorriso TV a gentile richiesta per un bel inizio di settimana insieme, per una bella serata da trascorrere, da condividere insieme. Ci salutiamo con Davide Montali, arriva il Ciaccia, lascia l'ultimo ballo per me. Nel frattempo è arrivata anche Antonella che vi accompagnerà con la tavolozza e i suoi colori, vero Antonella, sino alle 18.
1: Buon pomeriggio.
0: Bene, tutto a posto, tutto bene?
1: Tutto a posto, tutto bene, grazie. Lei oggi mi è bello ciclamino, un bel colore.
0: Mi sembra lei sta prendendo la strada di un altro signore. Vabbè.
1: Ma è lei che ci conduce su quella strada.
0: Basta che non sia quella della perdizione. L'ha capita questa?
1: Mai dire mai.
0: Non mettiamo limiti, dai. No. Assolutamente. Bene, sorrisini, buona continuazione di ascolto. Buona serata a tutti voi da Claudio Prospero. Ci vediamo stasera, ci sentiamo.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Sorriso!
0: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
10: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Sorriso.
0: È il momento di I colori della musica.

Marianna Lanteri con Bugiarda apre la nostra ora e mezza insieme, la nostra tavolozza dei colori. Buon pomeriggio Soresini, Antonella con voi fino alle 18, come ne parlavamo col signor Claudio. Oggi ho io in mano la tavolozza dei colori e ovviamente le sfumature le fate voi. Attendo le vostre dediche, le vostre canzoni, i vostri sorrisi al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure telefonicamente al 0423 7366 80 o 81 finale. Proseguiamo a dipingere questo pomeriggio e andiamo con una bella mazurka. Ci ascoltiamo dall'orchestra Bagutti, La Gondola.

Paola Fabiani con La donna che c'è in me. Vado a salutare Nadia da Treviso che ci chiede la prossima canzone in onda, Il mio regalo per te, Ornella Nicolini, un valzer tutto per te, cara Nadia. Io aspetto sempre le vostre dediche allo 0423 736 680 o 81 finale, oppure via WhatsApp, Telegram, SMS 345 48 45 663. Ci ascoltiamo Ornella Nicolini, Il mio regalo per te.

Le voci di Pietro Galassi con Aurora Codazzi per questo Un bacio d'appoggio. E con questa canzone introduciamo anche, riprendiamo in mano l'argomento del giorno, perché oggi è la giornata mondiale del bacio. Ma è particolare perché è stata scelta questa ricorrenza, questa data, soprattutto perché al diversi anni fa c'è stato un bacio che è iniziato proprio oggi, il 6 di luglio, ed è finito 58 ore dopo. Infatti è stato, diciamo, un bacio thailandese, perché era una coppia thailandese durante una gara che si è baciata per 58 ore di seguito. Beati loro, non si sa, vedremo. E praticamente hanno scelto questa data proprio per scegliere la giornata mondiale del bacio. Di conseguenza, un bacio può significare qualsiasi cosa: un mi sei mancato, anche un grazie, un ti voglio bene. Anche fra amici spesso e volentieri ci si dà un bacio come sostegno. E il bacio più bello che avete ricevuto? Noi vi stiamo chiedendo questo: qual è il bacio indimenticabile, qual è quello più bello che avete ricevuto? Fatemelo sapere, 345 48 45 663, per quanto riguarda il messaggino WhatsApp o Telegram, oppure telefonicamente 0423 73 66 80 o 81 finale. E restiamo in ambito, in un certo senso, di bacio, perché ci ascoltiamo Elena Cammarone con Roberto Polisano con la canzone Mio Amor, canzone che è stata richiesta da Gabri di Vallà. Ciao Gabri, un buon pomeriggio anche a te.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121 barra a Udine città, farmacia Santa Maria del dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora, e su scarrabiliaurora.com.
9: Sorriso!
10: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
11: Sono le 17:00 minuti.

0: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
1: Ben trovati in redazione, Mauro Baldan. I colossi del web continuano a macinare profitti miliardari scaricando sulle nostre piccole e medie imprese il peso fiscale che loro eludono in agilità. Lo sottolinea la CGA. Daniele Nicolai, ricercatore presso l'ufficio studi di questa associazione di artigiani e imprese.
2: Le imprese italiane pagano oltre il doppio dell'imposta rispetto a quelli che sono i grandi colossi del web. Il tax rate medio delle aziende italiane è pari al 32% contro appena il 15% delle prime 25 multinazionali digitali mondiali, quindi un fenomeno di elusione fiscale internazionale. Molte multinazionali spostano contabilmente una parte consistente di quelli che sono i profitti verso i paesi con fiscalità agevolata. L'Unione Europea valuta un'imposta comune sui servizi digitali, ma questo progetto sta incontrando delle forti resistenze internazionali. Nel frattempo 8 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, applicano già una web tax nazionale. Alcune grandi realtà imprenditoriali italiane trasferiscono la sede all'estero, purtroppo anche.
1: Si alzeranno nuovamente in modo importante le temperature in Italia, possibili picchi fino a 38 gradi centigradi, in particolare in Pianura Padana. George Clooney, destinatario del Leone d'Oro alla carriera, alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. È tutto.
3: Il tuo disco preferito? Chiedilo con un sorriso. 0423 736680.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Allora, com'è andata? Racconta.
13: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
12: No. E tu che cosa hai fatto?
13: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
12: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
13: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei...
14: Sorriso!
15: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E il brano di Lara Agostini Band era uno degli ultimi dal titolo Immagina.
2: Radio Sorriso.
1: E proseguiamo insieme fino alle 18 con Antonella, le vostre dediche, i vostri sorrisi al 345 4845 663 via messaggino oppure 0423 7366 80 81 finale. Oggi stiamo parlando del bacio perché è la giornata mondiale del bacio e c'è chi mi scrive: sono Stefano da Spilimbergo, il bacio più vero dalla mia ex moglie Marina, il bacio più falso da una certa Manuela, perché giustamente ci sono anche i baci falsi oltre a quelli veri e quelli che si ricordano, forse quelli falsi si ricordano di più. Hai ragione Stefano, un buon pomeriggio anche a te. Vado a salutare anche Aurelia da Udine, grazie mille per il vocale Aurelia, ben trovata, un abbraccio forte anche a te. Andiamo avanti con le vostre richieste, andiamo ad accontentare l'amica Susanna di Vicenza che chiede un tango, ascoltiamoci insieme a lei Primino Saludos Amigos.

Dennis dell'Orchestra Voice con questa canzone Stai con me. E andiamo a fare un po' di saluti, perché vado a salutare gli amici che ci hanno scritto e ci hanno richiesto le canzoni e a brevissimo sentiremo in onda. Innanzitutto andiamo ad accontentare l'amica Chiara della provincia di Treviso, che chiede una mazurka di Alvio ed Elena con La mia vicina, e successivamente invece vado ad accontentare l'amica Gianna di Treviso che vuole ascoltare Luna Rossa. Andiamo subito con le vostre richieste, ragazze.

L'orchestra di Renzo Biondi con questa Luna Rossa, canzone che è stata richiesta dall'amica Gianna di Treviso. Ancora un buon pomeriggio, cara Gianna, e buon proseguimento di serata. E adesso andiamo invece in quella di Fontana Fredda, andiamo ad accontentare l'amico Luigi che dice: bello l'argomento di oggi, devo pensare però qual è il bacio. Forse il bacio più bello è stato il primo bacio che ho ricevuto da mia moglie. E potrebbe essere, lo sai solo che tu, caro amico Luigi, lo sai solo che tu. Ci ascoltiamo la canzone che hai richiesto nella versione Rossella Ferrari Casanova. Ci ascoltiamo Chiquitita.

0: State ascoltando I colori della musica. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663. Il modo migliore per comunicare con noi.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
11: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
10: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
11: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
10: Mmm, che bontà!
11: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
13: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Il brano del mese dell'orchestra Luca Roncari per l'edizione Trevisan dal titolo Simpatica Cumbia.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: E proseguiamo con le vostre dediche, le vostre richieste, ancora una mezz'oretta insieme, 20 minuti insieme, poi lasceremo tutto nelle mani di Luca, quindi proseguirà lui con le vostre richieste a soddisfare le vostre dediche. Andiamo a salutare l'amica Luigina da Morgano in provincia di Treviso. Buongiorno mia cara Antonella, mi puoi mettere la canzone Verrà la notte, Marilisa Maniero? Grazie mille, buon proseguimento della trasmissione, a breve ti accontentiamo, ma prima andiamo invece a ricordare un appuntamento, perché vi ricordo che martedì 7 luglio, ovvero domani sera, ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso, Balliamoci Sopra a Rosolina a Mare. Piazza San Giorgio a partire dalle 20.45 diventerà una pista da ballo. Iris, Max e Alex saranno là con voi con ospiti speciali. Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Iniagara, Daniela Cavanna e Matteo Tarantino. Le coreografie della scuola di ballo Marademis Dance faranno ovviamente da supporto alla serata e sarà presentata da Alex e da Giusy Mercury. A partire dalle 20.45 si balla su piste in acciaio a Rosolina Mare in piazza San Giorgio, e con una canzone di Matteo Tarantino, Un bel mambo, che magari domani sera sentiremo, andiamo a fare un po' di saluti. Vado a salutare Pierina da Costa di Rovigo, vado a salutare anche Gabri che vuole salutare Paola e Antonio con una bella canzone allegra, quindi un bel mambo ci sta, e soprattutto vado a salutare anche l'amica Rosetta di Cervignano. Ci ascoltiamo insieme, che poi la sentiamo già in sottofondo, un mambo da Matteo Tarantino, Reset. Ciao ragazzi, un buon pomeriggio a voi.

La voce di Marilisa Maniero con Verrà la notte, canzone richiesta dall'amica Luigina di Morgano. Una buona serata ancora, Luigina. Ora invece andiamo ad accontentare due amici, Renato da Villa del Conte che chiede Serena Loffaro con Oceania, ma prima invece andiamo ad accontentare Celestino di Sanstino di Livenza che chiede Marco il Cran con Tornerò, salvami. E Celestino si riaggancia all'argomento di oggi, ovvero la giornata mondiale del bacio. Vi stiamo chiedendo qual è il vostro bacio indimenticabile, quello che vi portate ancora dentro, e mi scrive: bellissimo il tema odierno, se possibile vorrei ascoltare Marco il Cran, Tornerò, salvami. Una buona serata, grazie Celestino da Sanstino di Livenza. Una buona serata a te, caro Celestino, e noi ci ascoltiamo Marco il Cran, Tornerò, salvami.

0: Serena Loffaro con Oceanica, canzone richiesta dall'amico di Villa del Conte Renato. Una buona serata ancora Renato, e io adesso vado, non sono più da sola, Sorrisini, è arrivato il nostro Luca. Buonasera Luca.
1: Buonasera Antonella, ciao e buonasera a tutti Sorrisini. Ma da quanto tempo che non ci davamo questo cambio?
0: È vero,
1: bello.
0: Da un po'.
1: Molto, con molto, molto piacere sono
0: grazie,
1: qui.
0: Grazie.
1: Tutto bene?
0: Bene, tu?
1: Molto, molto. L'argomento del giorno poi vedo che ha preso molto.
0: Sì, l'argomento del giorno
1: questa
0: piace.
1: Questa giornata
0: e noi
1: mondiale
0: siamo curiosi,
1: del bacio.
0: Esatto. Noi siamo curiosi, qual è il bacio più bello per te?
1: Ma non ce n'è uno solo.
0: Vedi,
1: assolutamente. Anche perché credo che il bacio sia una cosa importante, non è scontata.
0: Bravo.
1: Quindi

0: mi è piaciuto di più è stato quello di del figlio di mio cugino.
1: Del figlio?
0: Sì.
1: Ah, ho capito, del delfino.
0: Hai presente i baci dei bambini?
1: Sì, sì.
0: Tutto
1: sì.
0: Bello sporco di bello. Cioccolato. Nene, vieni qui che ti do un bacino.
1: Bello,
0: ecco,
1: bello,
0: è
1: bello.
0: Stato... Però mi è piaciuto molto, lo ammetto.
1: Ecco. È vero, anche i bacini del mio figlioccio, è vero.
0: Vedi.
1: Non è molto largo, ma quando me li dà, dai, con tanto affetto.
0: Vedi. Allora, sì, proseguite a inondate di baci anche a Luca, mi raccomando.
1: Esatto, io sono qui. Li prendo tutti.
0: Lui li prende, abbraccio aperto e li prende.
1: Esatto.
0: Andiamo avanti, io vi lascio con l'ultima canzone, vado ad accontentare Tiziano dalla provincia di Verona che mi scrive: ciao Antonella, buon pomeriggio, sono Tiziano dalla provincia di Verona, richiedo per favore se puoi canzone di Argento Vivo, Il canto del marinaio, ho sempre acceso Radio Sorriso, siete tutti bravi speaker, grazie, ciao. Grazie a te caro Tiziano.
1: Ciao, grazie.
0: Io Sorrisini vi lascio in buone mani e noi ci ascoltiamo Argento Vivo. Luca, buon lavoro a te.
1: Grazie, ciao Antonella. E a tra poco, Sorrisini.

0: Avete ascoltato I colori della musica. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Io aspetto l'estate per le vacanze.
3: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
4: Balliamoci sopra.
2: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Domani sera, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra! Domani sera, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17,91.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso. La musica, chiedila allo 0423 736680.
11: Sono le 18 e 4 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, Trump dichiara: Putin vuole finire la guerra in Ucraina, ne parleremo, anche Zelensky lo vuole. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni su Truth. Il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo a corredo di una sua foto con la premier. Sconcerto a Palazzo Chigi, i ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Caos treni, lavori programmati a Firenze, ma l'impatto è su Milano. Per un viaggio ora ci vogliono fino a 10 ore. Convogli dimezzati e tempi raddoppiati fino al 10 luglio per la demolizione di un cavalcavia. Il caso Balogan. Ai mondiali di calcio, Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso all'attaccante americano. Non era un fallo, ha detto il presidente, l'arbitro è un po' sospetto. Gli Stati Uniti sfidano il Belgio alle 2 di questa notte, prima alle 21 Portogallo-Spagna. Tennis, Wimbledon, Cobolli vola ai quarti dopo aver battuto De Minaur. Bene anche la Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Sorriso!
20: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
21: Lidl, anche questo.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
17: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
21: Internet veloce!
17: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
22: Devi arredare il tuo giardino?
23: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
22: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
23: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
24: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
23: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
22: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
23: Devi provare.
22: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
25: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info...
9: Sorriso!
26: È il momento di Cocktail di Sera.
27: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Mary Rinaldi con Abanero, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e ringraziamo le edizioni Caramba per questo brano del mese. Ben ritrovati sorrisini, buon lunedì 6 luglio 2026, le 18:11 e siamo pronti per questo bel cocktail di sera, naturalmente con la compagnia, la voce di Luca, fino alle ore 20. Vi ricordo subito l'argomento del giorno, che è stato bello discusso, ecco, da stamattina. Mattina ho sentito, oggi giornata mondiale del bacio, quindi fatemi sapere la vostra, qual è stato il bacio più importante che ricordate ancora, oppure quello anche che avete dato un po' con fatica, oppure un bacio a tradimento, insomma un sacco di baci ci sono, quindi fatemi sapere la vostra assieme naturalmente alle vostre richieste e dediche musicali. Per farlo, beh, semplice 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423 736 680 o 736 681, come ha fatto il nostro amico Walter di Buia, che mi richiede il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare. Una bella begin, la voce di Patrizia con Buonanotte amore mio. Ciao Walter.

Domenico Cerri con Geremia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ma continuiamo con un bel terzinato. La voce di Michele Ranieri con Io e Te, sempre qui su Radio Sorriso.

Farfilò, ricordificio musicale con Cimitero di Rose. Vado a salutare l'amica Rosetta da Cervignano del Friuli che aveva piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Rosetta e una buonissima serata. Ma continuiamo con le vostre richieste. Vado a salutare Beniamino di Conco che mi ha scritto un bel messaggino al 345 48 45 663. Buonasera, posso ascoltare un paso doble dell'orchestra Bagutti? Ma con molto molto piacere caro Beniamino, ho scelto per te Bella Spagnola e noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo. Ciao Beniamino!

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Sorriso!
11: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Il tetto tiene ancora.
17: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
18: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
19: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
20: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Fabio Corazza con Baila Chico, sempre qui su Radio Sorriso, ben rientrati, ben ritrovati Sorrisini in diretta qui fino alle ore 20 con cocktail di sera a tenervi compagnia, la voce di Luca e tanti tanti auguri a Fabio Corazza, l'anima e il motore dell'orchestra Fabio Corazza, orgoglio pordenonese che da anni fa ballare il nord-est. Fabio non si limita a suonare, guida, scrive e arrangia, dai grandi classici che tutti cantano ai brani originali nati dalla penna dei suoi musicisti in collaborazione con le case editrici più importanti d'Italia. Tanti tanti auguri da tutta la famiglia di Radio Sorriso e voi cari sorrisini avete la possibilità di fare gli auguri a Fabio proprio nella nostra pagina Facebook e commentare sotto questa bella foto e questo bel pensiero che è stato scritto dal nostro direttore Alex, quindi mi raccomando non mancate a fare gli auguri a Fabio Corazza. Andiamo avanti con un po' di saluti, vado a salutare Dina da Rodeano, l'amica di Solidea che mi scrive ciao Luca, ciao anche a te cara Dina, un abbraccio forte forte forte, poi saluto anche l'amica Maria di Mira che sente il caldo, lo sente talmente tanto che si deve cambiare la maglietta più volte al giorno perché dice io ho troppo caldo, Maria è la stagione, portiamo pazienza, un abbraccio e una buona serata anche a te. Andiamo con un bel terzinato, una bella novità di questo 2026, Francesca Mazzuccato con Stringimi Forte.

Diego Zamboni, bella gioia, sempre qui su Radio Sorriso. E proprio Diego Zamboni, insieme a Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Giusy Mercury, Marco Iniagara e Daniela Cavanna, saranno gli ospiti speciali della serata di domani sera. Lo spettacolo di Radio Sorriso, Balliamoci Sopra, martedì 7 luglio a Rosolina Mare in piazza San Giorgio. A partire dalle 20:45 si balla su pista in acciaio sotto le stelle con Iris, Max ed Alex e le coreografie della scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci Sopra martedì 7 luglio, quindi domani sera, Sorrisini, Rosolina Mare, piazza San Giorgio, e vi ricordo che l'ingresso è gratuito. Mi raccomando, non potete assolutissimamente mancare. Saluto Gabri di Vallà, scusate, che mi ha telefonato per un saluto veloce, e poi vado ad accontentare Antonio di Ariano, che mi richiede il prossimo brano. Questo bel valzer, Marco e il Clan con Madonnina degli Alpini. Ciao caro Antonio, buona serata, e il brano è tutto per te.

0: Mediterranea, questa bella cumbia, Francesca Mezzadri, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Vi ricordo i contatti telefonici per raggiungermi, la messaggistica 345 4845 663, se avete il piacere di telefonare 0423 736680 o 736681. Ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera. Sorrisini, fatevi sentire.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a Internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: tuo disco preferito, chiedilo con un sorriso. 0423 73 66 80.
1: Sono le 19 e 0 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi. I ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Intanto Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Foluran Balogan. Sì, l'ho fatto, ha detto il presidente. Non era un fallo e l'arbitro un po' sospetto se guardiamo al suo passato, ha aggiunto. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo della striscia. Negativa la reazione di Israele, è uno spin mediatico privo di significato. Il tifoso ferito al derby di Torino del 24 maggio con un lacrimogeno, il poliziotto accusato di lesioni aggravate non va ai domiciliari come chiesto dalla procura. Per lui un anno di sospensione dal servizio, rischia poi il licenziamento. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Si è avvalso della facoltà di non rispondere invece il 22enne che sabato mattina, senza motivo, ha ferito e accoltellato un uomo davanti a un bar a Milano. Festeggia l'Italia del tennis a Wimbledon, ai quarti Cobolli e Paolini. Flavio supera l'australiano De Minaur in 3 set. Al prossimo turno se la vedrà con il vincitore della sfida tra il bulgaro Dimitrov e il britannico Ferri. Jasmine batte invece la filippina Ayala sotto gli occhi di Roger Federer e Kimi Antonelli.

0: quarti giocherà contro l'Ucraina Kostyuk. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sorriso.
7: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
8: 48 45 663
7: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Sorriso!
11: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Le voci di Stefania e Valentina, Orchestra Sorriso, Dillo alla Luna, e ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per il brano del mese. Continuiamo con le vostre richieste musicali, le vostre belle richieste musicali. Vado a salutare Rita di Udine che mi richiede un bel tango. Folklore di Romagna con Insieme a te. Ciao Rita, una buona serata a te e alla figlia Antonella e naturalmente anche all'amica Anita.

Questo bel merengue, Cecilia Gayle con Rompes las Cadenas, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amico Claudio da Torri del Benaco in provincia di Verona che mi richiede il prossimo brano, un bel tango, Te Chiero, Paolo Bertoli, sempre qui su Radio Sorriso. Ciao caro Claudio, buona serata.

Alex Asso, mani al cielo, un'estate tutta da ballare, come dice il testo di questa meravigliosa canzone. Ebbene sì, perché un altro appuntamento, Sorrisini, vi voglio ricordare. Ritorna il sorriso in piazza, a Jesolo, in provincia di Venezia, a Piazza Torino. Giovedì 23 luglio, dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Alex, Iris e Giovannino e i ballerini della Prestige di Vigo d'Arzari. Ingresso gratuito e vi aspettiamo. Non potete mancare, a partire dalle ore 21 giovedì 23 luglio, Piazza Torino, Jesolo, sorriso in piazza. E vi ricordo, sorrisini, che a parte che non avete scusanti, ci trovate ovunque, ci potete ascoltare e vedere ovunque, sempre, portarci sempre con voi. E come? Sicuramente in FM, in DAB, nel nostro sito internet, ma soprattutto nella nostra bellissima e gratuita applicazione di Radio Sorriso, che potete scaricare tranquillamente sul vostro telefono, sul vostro smartphone. E quando parliamo di app, parliamo anche di un sacco di informazioni, perché ci potete naturalmente ascoltare, vedere, ma potete anche restare sempre aggiornati sui nostri eventi, come appunto il Sorriso in Piazza dei giovedì 23 luglio, ma soprattutto potete anche richiedere i biglietti dei vari eventi che sono disponibili nella sezione eventi proprio dell'app di Radio Sorriso. Quindi è un'app veramente completa a 360 gradi e, sottolineo, gratuita. Quindi se ancora non l'avete fatto, scaricatela, ma soprattutto fatela scaricare anche a tutti i vostri amici e conoscenti. Andiamo adesso con un bel ballo di gruppo, la voce di Marco, orchestra Marco Battaini e Davide Conti con Gino.

0: Veila e Giuseppe Spinelli, questa bella polca, polca romagnola, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Sorrisini, noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di sera. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di sera. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Passioni in valigia da €1. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. €1. Batte forte. Sempre.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Sorriso.
1: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso 0423 736 680.
8: C'è solo una carta casa che ti offre. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive. Oltre la carta casa.
10: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

E rientriamo in diretta con questo bel lento. Rosy Guglielmi con Wonderful Life. E vado a salutare Sergio da Spilimbergo, che aveva piacere di dedicare questo brano alla figlia Nadia, perché si prende tanto cura del papà e quindi voleva il papà dedicare a Nadia questo brano. Ma che bella dedica, bravo Sergio, vi abbraccio tutti e due, davvero, davvero di cuore, una buonissima serata. Ultimi minuti, ormai siamo addirittura d'arrivo, sorrisini, quindi se avete qualche richiesta musicale, qualche brano che avete piacere di ascoltare, fatelo ora al 345 48 45 663 per la messaggistica, oppure mi telefonate allo 0423 73 6680 o 73 6681. E adesso andiamo con un bel foxtrot, Antonio Tanca con Ragtime.

Marianna Lanteri con sei, questa bella cumbia sempre qui su Radio Sorriso, ma continuiamo subito con una bella mazzurca. Robertino con la pedalata.

La voce di Jonathan, orchestra Gianni Dego con L'ultimo sogno, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, ed è arrivato il momento dei miei saluti, sorrisini cari. Intanto saluto Andrea da Vicenza che mi auguro una buonanotte. Buonanotte anche a te caro Andrea e un abbraccio forte forte forte. E vi lascio in compagnia di Sorriso Grandi Firme, ovviamente subito dopo di me, ma questa sera vi ricordo anche l'appuntamento in TV con Claudio e Vittorio di El Canfin da partire dalle ore 20:30 a gentile richiesta, quindi in TV trovate i due mitici, appunto Riccardo, ma dove ho trovato il nome di Riccardo? Claudio e Vittorio per quanto riguarda appunto Sorriso TV. E io vi saluto, vi auguro una buona serata, mi raccomando come sempre fate i bravi ma non troppo, e ci risentiamo domani a partire dalle ore 16:30 fino alle ore 18 con I colori della musica. Sorrisini belli, buona cena, buona serata, e adesso un bel valzer lento. La voce di

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo.

0: è il futuro.
1: Modulor, demoliamo per l'ambiente. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Sorriso.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: Sono le 20 e 3 minuti.
6: Radio Sorriso Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Le regioni settentrionali italiane si trovano sul bordo orientale dell'anticiclone presente con i suoi massimi tra la penisola iberica e la Francia. Avremo dunque condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, ma con qualche disturbo nuvoloso. Nubi alte stratificate in transito a più riprese e anche quest'oggi qualche locale piovasco, soprattutto sul Triveneto tra prealpi e pianure. Poi martedì ancora in prevalenza stabile, asciutto e soleggiato su tutto il nord Italia, però con ancora qualche nuvola alta di passaggio. Clima caldo ma torrido, con temperature massime fino a 34-35 gradi in pianura, ma bassi tassi di umidità, quindi un caldo ancora abbastanza sopportabile, con temperature minime che di notte scendono comunque intorno ai 20 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
13: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione

0: più giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Sorriso.
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace. Eccoli, sono i fantastici saldi estivi. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio.
0: Sorriso!
13: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
18: Certo, le mie mani ti vorrai.
13: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. Compagnia di Alex.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
3: Sono le 21 e 3 minuti.
4: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.

0: cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da
18: Iperceramica.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
20: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
21: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
22: Internet veloce!
21: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
23: Sorriso!
24: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
14: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Sorriso!
16: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Una cena sotto le stelle, non puoi fare...
18: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
19: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
20: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora, acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
21: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
22: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle. A Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
23: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
24: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
25: Il tetto tiene ancora.
24: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704.

0: Radio Sorriso più giovane che mai!
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal Casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
0: Sorriso.
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 22 e 2 minuti.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: meglio sorriso. Com'è andata, racconta.
1: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
0: No. E tu che cosa hai fatto?
1: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
1: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Sorriso. Radio Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Io aspetto l'estate per le vacanze.
9: Io? Per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
10: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
8: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Domani sera, ore 20:45, si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra! Domani sera, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Sorriso.
12: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
2: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
6: Hit Universal Fun. Disneytel Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sorriso.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 23 e 4 minuti.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica. Allora.

0: luglio, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725 e TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: Roseo, l'estate è più giovane che mai.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Sorriso!
9: Care amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: È iniziato l'incontro.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
13: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
14: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
18: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

tu volevi fare la ballerina, ma ti han detto lei è troppo cicciolina. Allora hai messo su un'orchestrina.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: È mezzanotte e due minuti.
3: Giorgia e Federico ti aspettano per progettare la casa dei tuoi sogni con i saldi di Meneghello Arredamenti.
4: Arredi di qualità, progettazione personalizzata e tutta la comodità dell'orario fino alle 22 su appuntamento. E se prenoti dal lunedì al venerdì ricevi un voucher di 500 euro.
5: Meneghello Arredamenti a Limena. Saldi che ti fanno risparmiare davvero.
6: Cerchi ferro? Beato Edoardo. Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto. Per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sorriso!
3: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È 1:02.
3: C'è un aggiornamento di notizie. Ben ritrovati. Molti statunitensi, anche fra quelli che hanno votato Trump, prendono le distanze dal loro presidente, dopo i nuovi attacchi che questi ha mosso contro la presidente del Consiglio italiana. Il tycoon, proprio alla vigilia del vertice NATO di Ankara, ha pubblicato sul suo social Truth una foto dove viene inquadrato insieme alla premier italiana che lo guarda con espressione apparentemente adorante. Accanto all'immagine c'era scritta «Serve un ordine restrittivo». Sempre nelle stesse ore, Trump ha pubblicato anche commenti sprezzanti sull'imponente funerale di Al-Khamenei a Teheran. In Puglia, turisti costretti a mangiare di nascosto in spiaggia perché i gestori degli stabilimenti balneari vietano loro di portarsi il cibo da casa. Il presidente della regione De Caro si dice sbalordito.
4: Leggo con stupore le parole di Assoturismo. Si parla di immagine danneggiata. Se qualcuno osa consumare un panino o della focaccia portata da casa in un lido privato. Le regole sul decoro in Puglia ci sono già dal 2019. È vietato in spiaggia utilizzare plastica monouso. Quindi chi porta cibo da casa può utilizzare soltanto posate, stoviglie biodegradabili, non si può portare del cibo in qualunque maniera. Il resto sembra soltanto un modo elegante per dire o consumate da noi o niente.
3: Con questo è tutto, a risentirci al prossimo giornale radio e buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Amen. Puoi restare sulle tue, ricco che tu sia, ne hai soltanto due.
1: La notte di Radio Sorriso. Sogno dipinto di blu.
2: Su Radio Sorriso, ora si balla al ritmo di valzer.

La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso. Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È 1:59.
2: Bentrovati, Mauro Baldani in redazione. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi 2 decenni, aprendo la strada ad un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohammed Al-Farra, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni, ha dichiarato all'AFP Ismail Al-Tawabta, capo ufficio stampa del governo di Hamas. Potremmo essere l'ultima generazione a poter stabilire i termini della coesistenza tra uomo e IA, è il messaggio con cui il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha aperto il primo dialogo globale sulla governance dell'intelligenza artificiale, in corso a Ginevra, dove la comunità internazionale è chiamata a definire regole condivise per lo sviluppo e l'utilizzo dell'IA prima che l'evoluzione di questa tecnologia superi.